0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao signorina, siamo Gabriele e Marti. Ci puoi mettere Some Nights Day Fun? Grazie e buon lavoro. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte signorina, ti scrivo da Verbania. Mi faresti ascoltare per favore Personal Jesus dei Depeche Mode? Se non sono già passati, fai tu.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Brown Eyes.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luisa e vorrei per piacere ascoltare Stupid Love di Lady Gaga. Ciao a tutti.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia da Collegno e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Billie Eilish, grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Diamante di Zucchero, grazie mille e buonanotte. Ciao signorina Manila 9001, vorrei ascoltare Vivi nell'aria, grazie mille, Agostino da Santena.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ehi, hai sentito la novità?
2: Veramente, cado dal pero.
1: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
3: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Dolce Manila, vorrei dedicare alla mia cicci speciale rum e cioccolata di Delia. Ti voglio bene assai, Alessia.
2: Manila 9001.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast

Podcast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, siamo Gabriele e Marti, ci puoi mettere Let's Go to LD Thai Verdes, grazie e buon lavoro. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonanotte Manilosi, sono Gianni il camionista pazzo, vorrei dedicare a tutti i colleghi autotrasportatori Nuova Luce di Francesco Renga, dai ragazzi che la notte è ancora lunga.
1: Ciao, sono Francesco Renga, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: business. Buonanotte Manilosi, sono Gianni il camionista pazzo, vorrei dedicare a tutti i colleghi autotrasportatori Nuova Luce di Francesco Renga, dai ragazzi che la notte è ancora lunga.
1: Hola Radio Manila, soy el Diego, ovviamente alle prese con un turno di notte che veramente non finisce più. Vorrei richiedervi, per passare il tempo e allietarlo, la canzone di Mariah Carey con Busta Rhymes, I Know What You Want, così

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, siamo Rocco, Fefe e Jules, ci metti per favore Can't Hold Us di Michael Moore e Ryan Lewis, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Alice, mi potete mettere Samba di The Tai Just Tuno di Gotye.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Ciao signorina, sono Dani da Leggiuno. Mi puoi mettere Bella Fregatore ID Hai Ernia? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Marco di Savigliano. Vorrei ascoltare Soul Mama di Zucchero.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Marco da Rivalta. Vorrei ascoltare Mastroianni dei Sottotono se possibile.
2: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.

0: Buongiorno signorina, sono Erika, mi metti una qualsiasi canzone di Rihanna. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Mara da Villarbase, mentre vado a lavoro vorrei ascoltare The Way You Make Me Feel di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Manila 2001. Sempre con te. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per andare a lavoro e al mercato. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa. Canzone estiva. Grazie.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: vai.
1: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Adriana da Lucento, vorrei ascoltare Sabbia di Mondo Marcio, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Ti ringrazio per tutto, saluto tutti i manilosi. Come sempre un bacio a Eleonora, Silvia, Margherita e Elsa. Un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Nome, a Marco e Tiziana e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Manila 9001. Sempre con te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Se non avessi te di Umberto Tozzi. Grazie mille, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. Un grandissimo abbraccio a mia moglie Nuccia e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:02.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila e buon venerdì a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è Ricordi dei PTN. Se fosse già passata Gabri Ponte con tutta l'Italia. Grazie, Laura Dioleggio.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: risposta sei tu.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Questa mattina, se possibile, anzi, sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Il mare d'inverno di Enrico Ruggeri. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon weekend a tutti, per chi può. Ciao!
2: Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Buongiorno Radio Manila. Sarebbe possibile ascoltare la canzone di Joel di Tonno e Lola Ponce Colpo di Fulmine. Grazie. Tanti saluti da Giorgio dalla Val di Susa.

sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Metteresti Tacchi a spillo di Marcella e la dedico a mia nuora che come me si alzava

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare musica che resta del volo? Grazie. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, come stai signorina? Tutto bene? Siamo noi, Esservato Donone, Panate, sempre attivi. Senti carissima, io voglio chiederti che tesoro che sei, che le dedichiamo a tutti quanti manilosi, salutiamo Petra di Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tromba, il Disco Volante, Nino Panate, Gianni Pantetto Magnola, Vatti Super a Bosco. Salutiamo anche Marco, il pasticcere di cannelli, Maria Beatrice, il patataro, e salutiamo anche Giacomo di Peveragno, augurando buona giornata a tutti quanti, e che dire, chi ascolterà Radio Manila è sempre un super chirurgo. Ciao Dessa, non è

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, la nostra diretta notturna finisce qui, ma non vi preoccupate, tra pochi minuti sarà con noi il nostro Alice D'Amico. Vi auguro un buon venerdì, un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.

0: Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo le nostre rigore. Tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. Questo è il Manila Box Breakfast del venerdì. Sì, avete capito bene, oggi venerdì, mannaggia, 25 settembre. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.

0: 21 Milons con Ride. Abbiamo iniziato così questo venerdì nel Manila Box Breakfast. Iniziamo? Dai, chi c'è?
1: Buongiorno Alice. Buongiorno, buongiorno a tutti i manilosi. Buon venerdì, buon week. Alice, io probabilmente vado in Peria giusto due giorni.
0: Bellissima.
1: Per staccare un po' la spina, perché comunque sono anni che non vedo il mare e finalmente ci vado. Come sempre fai tu, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Bellissima Imperia, la adoro. Beh, allora ci sta questa Born to be Wild.

0: No, ci stava in pieno, perché tanto col tempo che farà questo weekend, sì, farà freschetto, però se vai a Imperia vedrai che ci sarà una temperatura pazzesca, allora si può viaggiare col braccio fuori, sì. Occhio però, occhio sempre, se avete poi una decapotabile, vabbè, è proprio l'anima sua, avanti!
1: Buongiorno Super Alice, altra settimana finita e altro mese quasi finito, mamma mia come è volato settembre. Se ti fosse possibile stamattina, visto che ci sono i nuovi singoli, quello di Biagio Antonacci e Saif, non fosse disponibile quello di Maluma e Shakira, ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi da vita, un saluto in particolare ai panettieri di None e a Marco e Tiziana della pasticceria, ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Guarda, ce le abbiamo entrambe. Che cosa ha scelto la signorina?

0: Hai capito? La sorpresa dell'uscita del nuovo singolo di Biagio Antonacci insieme a Saif, Spirituale. Questo è il titolo della canzone.
1: Buongiorno a tutti i manilozzi.
0: Buongiorno.
1: E ciao Aliz, sono la Romance. Questa mattina mi fai ascoltare La forza della vita di Paolo Vallegri. Volevo dedicarla a tutti quanti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, allora ascoltiamo. Sì, ci ascoltiamo la versione, quella del Dufriti 22, quella insieme a Gianni Morandi. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Alice D'Amico.

Barolesi, però insieme a Gianni Morandi nella versione della Forza della Vita del Dufritti 22 su Radio Manila. Alice, buon venga anche stamattina, ti chiedo tanti auguri della Carrà, la dedico a me, oggi compio gli anni, ti scrivo solo alla fine quanti, ma no, non posso dire quanti, grazie, buona giornata a tutti, chi lo ascolta Radio Manila, Game Over, saluto di Marcella, buon weekend, è già venerdì, sì ragazzi, vola il tempo, non è che è solo venerdì, è venerdì, come dicevo all'inizio, 25, cioè ma 25, la prossima settimana è l'ultimissima settimana praticamente, inizia già ottobre, ma io non ci credo, ma dai, no, ma non è vero. 338 50 38 908. Tanti auguri Marcella anche da parte nostra.

fai la cara con tanti auguri, ancora tanti auguri alla nostra Marcella. Beh, se c'è qualcuno che compie gli anni oggi, si ritenga augurato anche lui, anche lei. Ok, un abbraccio da parte nostra. Buongiorno Alice, sono Giulia da Carasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Genova Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio? Grazie mille. Chi non ascolta meglio è Game Over, ma certamente che l'ascoltiamo. Richiestissima anche questa. Una

con Genova e Napoli su Manila. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, buon fine settimana a tutti i manilosi mattinieri. Io volevo ascoltare Ho perso le parole di Liga, hai capito? Bella ragazzi, chi non ascolta di me Game Cattivone, un bacino da Bettino innamorato, siamo già

sì, ho perso le parole. Ligabue, sono di maniera. Buongiorno Alice, finalmente venerdì. Potrei chiederti amiche di Annalise, madame? Perché a volte, senza le amiche vere, certe giornate sarebbero davvero insuperabili. Un saluto a te e a tutti i manilosi e chi non ascolta di maniera Game Over, Marzia. Allora, il titolo della canzone nuova di Annalise e madame insieme è Amica. E beh, comunque il succo è quello che ci diceva la nostra Marzia. L'ascoltiamo?

0: amica Annalisa, madame, insieme su Radio Manila. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene?
0: Sì.
1: Questa mattina sono in coma. Hai presente quando ti svegli, non so se ti sia già successo, ti svegli che non sai che giorno è, cosa devi fare, non sai niente. Beh, io oggi stamattina mi sono svegliata così, ero convinta fosse sabato. Ah, oh, mamma mia. Comunque, volevo chiederti se per favore mi dai una svegliata con Polina Fade to Love. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela la saluto, grazie, ciao.
0: Ciao, no, non mi è mai successo, però mi è mai successo di sognare di cadere, quelle cose strane, no? Che, soprattutto quando ero un po' più giovani. Sì. No, ma ho detto che non è un sogno.

0: guanto bianco, quello anche un po' con un po' argentato e vado, va bene? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buon venerdì. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Michael Jackson con Billie Jean? La dedico a te, a tutti i manilosi, auguro a tutti un buon fine settimana, un saluto a Giacomo e Daniele, chi non ascolta Radio Manila, e game over.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Alice D'Amico.

0: qui. No, dico qui si nascondono due messaggi, vero? Perché uno era questo.
1: Buongiorno Alice, buon venerdì a tutti i malinosi, sono Michael di Borgo Nero.
0: Ciao Michael.
1: Oggi vorrei ascoltare cortesemente Bella d'estate. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover.
0: Ciao Michael, e poi avevamo una richiesta di...

0: Ciao Angela, abbiamo scelto il nuovo singolo che avete appena ascoltato di Neja con Kim Lucas e Natalie Arts, Melody Castellari, il titolo è Soul Sista. E poi che abbiamo?
1: Buongiorno Alice, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare D'Argent Amico con Dove si balla. Un buon fine settimana a tutti i marinosi in ascolto. E chi non ascolta Radio Marina è un game over. Ciao Alice, buona giornata.

0: Anzi, mentre si balla, vero? Passa il tempo. Siamo alla fine della prima ora del Manila Box Breakfast. Ciao Alice, tutto bene? Per favore, mi potresti mettere Agua di Maluma e Shakira? Se non fosse possibile, Biagio, Antonacci, Saif con Spirituale che è appena passata. Grazie, un saluto Bettino a tutti i malinosi, buon weekend. In ascolto di Mania Game Over, Graziella da Torino. Ciao Graziella, un abbraccio, un bacio. Arriva la nuova di Maluma e Shakira insieme.
1: Buongiorno Alice, sono Mimo da Fabio. Stamattina piacerebbe ascoltare One More Night di Phil Collins.
0: Bella.
1: E chi non ascolta domani, game over. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Ciao, in arrivo all'inizio della seconda ora. Un abbraccio, rimanete appiccicati.

0: Ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa
7: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

80 per le doc, vero? Con One More Night, Phil Collins, per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908, il numero mistico, artistico, catartico, colorato, che vi permette di mandare i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma anche quelli di testo funzionano ancora. C'è la nostra Maria da Gargallo che voleva ascoltare una canzone di Biagio, ma Biagio l'abbiamo ascoltato da poco con il nuovo singolo, e allora mi richiede la canzone di Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore, che noi ascoltiamo. Ciao Maria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È canto d'amore e noi la cantiamo a squarciagola. Angelina Vango e Marco Mengoni insieme su Radio Manina e Manina Box Breakfast.
2: Ciao Alice, sono Valeria Dispo.
1: Ciao.
2: Questa mattina vorrei ascoltare Fast Boy con Music Sound. Oppure Lucent con Tibo Street. Grazie mille, buona giornata, buon venerdì a tutti e chi non ascolta Radio Manina, game over. Ciao.
1: Andiamo con la prima opzione, Fastboy, Music Sounds, tra poco.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
7: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
8: Sì, ma sbrigati!
9: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
8: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas. Con Già Gas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

Che bella music sound, Fast Boy su Radio Manila, 338-50-38-908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo? Allora abbiamo Paola di Sommariva Perno che mi vuole, cioè che mi ha richiesto Robert Miles con Dreams, che purtroppo, guarda, non è in playlist, voleva dedicarla ad Auro. Buona giornata a tutti, baci, mi raccomando, sempre qua, rimanete qua. Poi abbiamo Francesca, per favore potresti mettere Umano di Eugenio in Via di Gioia per augurare a Mattia buon compleanno? Grazie, certo. Eccoli qua, gli Eugenio in Via di Gioia, che salutiamo, amici di Manila.

0: Genevi di gioia umano su Radio Manila. Sentiamo, abbiamo il nostro Lucky Luke.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti gli amici di Radio Manila dal vostro Lucky Luke. Chiarissimo Alice, in questo venerdì dove c'è un po' di pioggerellina che bagna il parabrezza del mio saetta,
0: mi
1: piacerebbe ascoltare un successo del passato, Kim Carnes con Betty Davis Eyes. E come sempre, che successo del passato, le belle canzoni oggi solo su Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao
0: ciao.

0: Kim Carnes con per Devil's Eyes su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Chi abbiamo?
1: Alice, buongiorno, sono Lele, ma c'è l'aiuto di settima. Stamattina sarà possibile ascoltare una canzone di Stray Kids e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Lele, ci ascoltiamo Run It. Siete su Manila, l'unica che ve le suona quando volete.

0: Stray Kids con Run It su Radio Manila. 338 50 38 908. Che abbiamo? Ah, da tanto è che non sentivamo queste vocine.
1: Ciao Radio Manila, noi è un po' di mesi che non mandiamo un messaggio. Noi stiamo andando a scuola, siamo in tangenziale e volevamo mettere una canzone, però te la faccio chiedere da loro.
0: Dai, sentiamo.
2: Ciao Vanire di Sfere Basta.
1: Magari salutiamo prima, che ne dite? Dettagli. Comunque volevano ascoltare Giovani Re di Sfere Basta. Grazie mille.
2: Ciao.
1: Chi non ascolta Radio Manila?
2: È Game Over.
1: Dobbiamo allenarci, ce lo siamo dimenticato.
0: Ciao. Un bacio dall'alto sulla testa da parte mia. Purtroppo però quello non è un singolo radio di Sfera Ebbasta, ma siamo fortunati oggi perché esce il nuovo singolo di Sfera Ebbasta dal titolo Lontano, che arriva tra poco.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Radio Manila, nuovo singolo.
11: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere.
1: Sfere Basta con Lontano, il nuovo singolo su Manila. Ciao mitici manilosi, questa mattina è possibile ascoltare Gerardina Trovato con Ma non ho più la mia città. Forza Gerardina, chi non ascolta diviene Game Over, Christian Dall'Odi. Christian ha tirato fuori un singolo che non ascoltavamo da tantissimo. Ciao Christian!

0: Gerardina Trovato con Ma non ho più la mia città su Radio Manila. Chi abbiamo adesso? Avanti.
1: Buongiorno Alice. Buongiorno Manilosi. Direzione Rivoli. Oggi è venerdì, quindi ti chiedo fosse possibile una novità. Se non fosse possibile, ti chiedo allora una canzone della Rose Villain. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, un super game over. La Laura di Collegno. Baci baci.
0: Ciao, ciao Lauretta. Allora ascoltiamoci il nuovo singolo di Francesca Michelin. Il titolo è La mia ragazza.
2: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: La mia ragazza è il titolo del nuovo singolo di Francesca Michelini che abbiamo appena ascoltato. Sono tante le novità che sono uscite oggi. Comunque, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Renato da Cascina Ica.
0: Ciao Renato.
1: Vorrei ascoltare 17 re dell'Elite FIBA e dedicare ai miei colleghi della TLM. Buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Renato, un abbraccio anche a tutti i tuoi colleghi. La canzone arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
7: Ecotecnologie, basta un click. ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione dal 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

17 Ray Lit FIBA su Radio Manila, bella, bella, ci piace. Allora, c'è la nostra Giusy. Cos'è Giusy la splendida? Che mi manda il caffè. Però mi dice anche The Promise You Made di Cock Robin. Va bene, ma dov'è il caffè? Ah, eccolo qua, sentiamo. Avanti, lo sentite il caffè? Oh, della macchinetta, grazie. Grazie mille. Ok. Grazie. Dove stai andando? No, Giusy, non andare via col caffè, ma non vale!

0: Promise You Made su Radio Manila. Allora, no, ma è intanto inutile, scusate.
1: Ti mando anche una fettina di torta di mele.
0: Ma non è vero.
1: Fantastico.
0: No, non è vero, perché sei andata via col caffè e ti ho visto, avevi anche la torta, mannaggia. Buongiorno, buon venerdì, oggi è il compleanno di una nostra collega Adriana della Lascor. Vorrei dedicarle una canzone degli ABBA, o se è già passata, Fiori di Maggio di Concato. Quando è in ditta accendiamo la radio. Ah, ok, tra poco? La mettiamo dopo allora, va bene. Allora sentiamo un altro messaggio, avanti.
2: Buongiorno Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk, a te, a Pompi, a Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, che non aspetta il mio manere di muore. Stamattina non è suonata la sveglia. Ciao.
0: No.
2: Un bacio. Ti
0: ciao Steffi. Allora faccio così, ci ascoltiamo questa canzone di Gabbani e poi iniziamo la seconda ora, anzi la terza ora insieme.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 8:01.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis and Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi prime e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1000 euro in caso di violazione. Misure che aiutano ad integrare, rivendica la Premier Meloni. Decreto vergognoso, attaccano invece le opposizioni. Sentiamo prima la Presidente del Consiglio, poi il leader di AVS Bonelli.
10: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei 2 discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
11: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
9: Toni solenni e concilianti.

0: negoziati fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano: siete dei codardi, con la guerra all'Iran abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi, sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
2: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
1: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
3: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
1: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Manila News.

Abbiamo scelto No Doubt About It, Abba, l'ultimo singolo uscito, che andiamo nella techno, però insomma più o meno techno. È terza ora di Vanilla Box Breakfast, 338 50 38 908 per questi messaggi. Abbiamo proprio un messaggio di testo. Buongiorno Radio Vanilla, vorrei ascoltare un brano techno, se lo avete, se no Gigi D'Agostino con Angeli. Grazie da Mattias. Mattias, vabbè, non è proprio techno, techno, techno, però questo è un remix di Car Keys, Alok, Ave Max e Ayla su Manila, sul cubo portatile, dai! Yeah.

Keys, questo è un remix, quello di Tiesto, su Radio Manila. Buongiorno a tutti, sono Franca, finalmente venerdì, dedico alle ragazze della GAO, In Your Eyes di The Weeknd. Ciao ragazze, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, adoro The Weeknd.

0: Weekend in Your Eyes, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno Alice, sono Vincenzo da Varallo. Potrei ascoltare un brano dei Rondò Veneziano a tua scelta? Purtroppo non sono in playlist. Se non fosse possibile, il brano Settembre delle Bambole di Pezza. Un saluto a tutti i manilosi. Un abbraccio Vincenzo, salutami Varallo.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
5: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo! Tante occasioni usate recenti come Mahindra CUV 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Mondo Juve compie gli anni, tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
12: Approfitta del booster di compleanno, scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
11: Ti aspettiamo, tangenziale sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
13: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
14: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18, vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Settembre, praticamente questa canzone adesso è assolutamente in linea, no, con il periodo, però manca poco, 5 giorni e settembre finisce. Pelle d'oca, avanti.
1: Ciao Alice, sono Angela di Torino. Stamattina volevo ascoltare una canzone che fa "e ti senti sola pure se stai con me", il napoletano, scusami che non sono napoletano, mi pare di Gioriele o un altro, spero che l'hai capita, se no mi associo a qualcun altro. Grazie Alice, un abbraccio a te e a tutti i marinosi. Ciao da Angela da Torino. Ciao Alice.
0: Sai che l'ho capita, Angela? È l'ultima poesia, con ultimo.

0: Geolier con l'ultima poesia, l'abbiamo ascoltata volentieri. Adesso abbiamo un paio di messaggi.
1: Ciao Ani, sono Tiziana da Cuneo. Mi piacerebbe sentire Sei un mito degli 883, se è possibile, se non una canzone di Tozzi, e dedicata a te e alla Mucchi, perché siete troppo forti. Sarebbe bello sentirvi in un programma assieme.
0: Ciao, grazie Tiziana. Ma non lo so cosa potrebbe succedere con un programma insieme, ragazzi. Mi sa che ci sbattono fuori alla velocità della luce. No, scherzo. Saluto la mia colleghissima che purtroppo oggi non potrà essere con voi. Io fino alle 10 e poi ci sarà il SART. Avanti.
2: Ciao Radio Manila, sono Alessia di Vercelli. Volevo richiedere per favore la canzone degli 883, Ci sono anch'io. E auguro a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Andiamo in ordine cronologico? Ma sì, andiamo in ordine cronologico con Sei un mito. E questa potete dedicarla a chiunque, qualcuno di fianco a voi, qualcuno che non è di fianco a voi.

0: Sei un mito 883 su Radio Manila. Tra poco ci sono le notizie sul traffico, vero? Tra pochissimo. Chi c'è? Avanti, fate entrare.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesco
2: e Federica.
1: Stiamo lavorando e volevamo chiedervi Moving to the Sun, per favore. E chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
0: Ciao, un abbraccio, buon lavoro. E allora Hugel arriva tra poco dopo la viabilità.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
11: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
10: San Carlo Veggie Good.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine, per verificare in tempo reale il traffico in regione, vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it. È tutto al momento, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Cos'è che dice penna top? Moving to the Sun Hügel, Ian Angel Ultra Nate. Ah, avevate riconosciuto la voce. Dai, dite la verità. Ciao, sono Verena da Torino. Volevo chiederti se puoi mettere Emergence degli Sleep Token. Se non è un singolo radiofonico, qualcosa degli Sleep Token. Oppure, se non è possibile, tu no di Rama. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma allora, dovremmo averne una, vero, di canzone dei Token? No, non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Non abbiamo gli Sleep Token, mannaggia. E allora ascoltiamoci Tu No di Irama.

Kim Caramelle, dai, la prossima volta la suoniamo, eh. Tanto qui sento un suonino che mi ricorda una canzone famosa, sbaglio? Ah no, non sbaglio, eccola, chi c'è?

0: Sì, poi mi dicono che non la cantano, non ci credo, dai. A Tutti il Lupo si canta, Lucio Dalla 8:47 praticamente su Radio Manila, mancano pochi secondi, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, ciao, sono Beba. Senti, stamattina vorrei sentire una canzone che continua a rimbombarmi nella testa ed è Sad Eyes del grandissimo Bruce. Augurando un buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila, super game over. Grazie.
0: Ciao Beba, un bacio sulla fronte a te.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Chi è?
8: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
9: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
10: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
13: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
14: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
13: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Eyes, Bruce Springsteen su Radio Manila. Bella però la canzone richiesta dalla nostra manilosa. Adesso che l'hai ascoltata è ancora peggio, ce l'avrai in testa fino a dopodomani. Allora posso salutare un nostro maniloso che da tantissimi anni che ci ascolta. Saluto il nostro Fabio che ci sta ascoltando con i suoi colleghi. In realtà l'ultima volta che mi ha scritto Fabio era il 22. Sì sì, il Dufritti 22. No, un grande abbraccio. Eh sì, c'era un periodo in cui venivo chiamato il cubista. È da lì che viene il cubo portatile. Chi c'è?
1: Buongiorno Ali. Buongiorno. Buon venerdì. Questa mattina sono un po' in ritardo coi tempi. Ti ho scritto prima e faccio la richiesta musicale dopo. Senti, se riesci qualcosa di Billy Idol, così ci carichiamo un po', che c'è un tempo uggioso qua che non mi piace proprio per niente. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro un buonissimo weekend, un buon weekend a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao, ciao lui.
0: Ciao lui, abbiamo scelto Rebel Yell.

0: Rebel Yell, Billy Idol, per chiudere anche la terza ora insieme. Staremo insieme sino alle 10 oggi e leggiamo il messaggio per la canzone che arriverà tra poco dopo le news. Intanto vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi e soprattutto quelli audio con la vostra vocina, ma anche quelli di testo, come sentirete tra poco, funzionano ancora, eh. Ciao Radio Manila, sono Valentina, volevo ascoltare solo un brivido dei Vernice, se possibile entro. Buona giornata a tutti, dai, ce l'abbiamo quasi fatta, arriva tra poco dopo le news, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre Radio Manila.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 9:01.
7: Sbat! Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano, per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buon senso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping, clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro

0: ministro della cultura Giuli, oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: È una notte di quelli.

0: brivido anche a riascoltare la canzone dei Vernici, è vero? Solo un brivido su Radio Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo la nostra Giusy, purtroppo però non possiamo suonare la canzone, o sì? No, non possiamo.
1: Buongiorno,
0: ancora, avanti.
1: Alice, come stai? Spero bene, sono Giusy De Roccelli, anche questa mattina freschino, siamo in mood autunno, meno male, e anche se adoro il sole, nell'augurare un bellissimo weekend a voi speaker meravigliosi, a tutti quelli che mi conoscono e a tutti i manilosi che ti ascoltano, volevo richiedere Finisca Bichilin con Strega Comanda, per favore, ovviamente. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non vi ascolta è game over. Ciao!
0: Ciao Giusy, ti mandiamo un grande bacio, però è passata da poco con il nuovo singolo Francesca Michelini, e allora mi dici associami a qualsiasi altro maniloso. Guarda, arriva una canzone splendida che ho scelto per Alessia, che scrive: vorrei ascoltare una canzone degli One Direction, bella energica come al mio solito, grazie mille. Chi non ascolta Game Over, bacionis. Guarda qua, anzi senti qua Alessia, Live While We're Young.

0: 850-38-908, buongiorno Manilose, oggi staremo insieme sino alle 10.
1: Buongiorno a tutti Manilosi e Manilose, io sono Rebecca da Borgo Ticino, sto lavorando con Ilari e Alexia che vi salutano tanto e vorremmo ascoltare la canzone di Blanco, la canzone nostra. Grazie mille se la mettete, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, Mace con Blanco e Salmo.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ormai è tardi.
4: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
5: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico. Prendo

0: Che è stato richiesto da qualcuno, vero?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria da Cavelli e volevo richiedere una canzone di Clara, Nero Gotico, che è una squadra Radio Manila, è un Game Over.
0: Ciao, un abbraccio, ciao Radio Manila, siamo Denise e Isadora. Isadora, giusto? E vorremmo ascoltare Supereroi di Mr. Rain, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un abbraccio e un bacio a tutte e due.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, Super Roy, sulla telefonia del 338 50 38 908. Abbiamo un messaggio?
2: Buongiorno Radio Maniere, buongiorno a tutti i manirosi, sono sempre io, il vostro Leo. Finalmente venerdì, ma non c'è venerdì senza accredito stipendiale. Per questo motivo volevo dedicare ai miei due carissimi amici Francesco e Giacomo, che sono sempre depressi perché giustamente prendono sempre di meno ogni mese, la canzone Soldi di Mahmood. E ovviamente augurandogli di prendere sempre futuri ad personam col passare del tempo. E chi non ascolta Radio Magnino, il Super Game Over. Ciao ciao Fitusi, vi pozza picchiari.
1: Accredito stipendiale.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma

che istante prima delle notizie sulla viabilità, sul traffico, vero? Ciao, oggi ci fate ascoltare I Won't Let You Down dei PhD, augurando a tutti il meglio. Chiedo ascoltare di venire Game Over, in alternativa anche I Feel Love può andare bene, salvo da Mirafiori Sud. No, ce l'abbiamo. Prima però la viabilità.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Amata da notai, designer e artigiani.
3: Si ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono possibili rallentamenti tra Borgodale e Santhià verso Milano. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

PhD su Radio Manina, I Won't Let You Down, me la ricordavate questa canzone bellissima? Buongiorno Alice, sono Francesco, mi faresti ascoltare Everybody Changing the Keen, per favore? Grazie, buon fine settimana e chi ne ascolta Radio Manina è Game Over. Volevo salutare tutte le manilosi e manilosi collegati al nostro streaming. Brave, brave, continuate così. I Keen su Manila.

Difficile, no? Adesso per un giorno, quasi due, forse anche tre giorni, ce l'avremo in testa, la canteremo, vero? Everybody's changing, i Kin su Manila. Ciao Radio Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare La notte dei Modà. Grazie, ma grazie a te Mattia, ti mando un abbraccio. Beh, questa è da cantare a squarciagola, forse il momento già.

0: cantare a squarciagola, questo è il nostro hobby, è la nostra missione più che altro. 338 50 38 908, salutiamo Erika che scrive: sarebbe possibile mettere bellissimissima di Alfa? Ma certo che è possibile, ma abbiamo anche Alfa qui.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totà, in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
8: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
9: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
8: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
10: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.
14: Inizia sempre con un E.

un abbraccio a chi aveva la richiesta, ma alzate. Tutta, la voglio sentire tutta l'introduzione. Torno praticamente ragazzino. 1957. Mars o M-A-R-R-S. Pump up the volume. Il tuo messaggio al 338 50 38 908.

Ragazzi, questo ha segnato l'inizio di tutta una fase musicale, vero? E poi questa canzone è ripresa in tantissime altre canzoni, insomma un campione dietro l'altro. I campioni sono dei piccoli pezzi musicali o di strumenti riportate in altre canzoni, no? Per crearne di nuove, insomma. Oggi si chiamano cover, ma non erano cover, erano proprio campionature. Perché c'è questa canzone? Ah, non è proprio la più rock che abbiamo, ma la più famosa forse. Ciao Alice, come stai? Sono Luca, volevo fare gli auguri al mio collega Andrea, lo speaker della lotteria del matrimonio, per il suo 39esimo compleanno. Puoi mettere la canzone più rock che hai? Grazie mille Alice, un abbraccio, chi ne ascolta di venire Game Over. Ah, ho capito adesso. Poi questa però potrebbe andare, in ogni caso ci gasa tutti a fare vero? ACDC Thunderstruck su Manila, l'unica, e dico l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: AC/DC, Thunderstruck, facciamo in tempo ad ascoltarne ancora una, ma sì, dai.
1: Buongiorno Radio Manila, io sono Alexia, sono assieme a mia mamma e vorremmo ascoltare tantissimo la canzone di Achille Lauro, Perdutamente. Ci piacerebbe molto ascoltarla perché è una canzone molto importante per noi. Intanto vi auguro una buona giornata, un buon continuo e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Manilosi.
0: Ciao Alexia, guarda, ascoltiamo la versione quella insieme a Achille Lauro e Laura Pausini.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Io provo.
1: C'è più colleghissimo?
0: Ci sono Alice. Eccomi.
2: Buongiorno.
1: Come va? Stai?
0: Io bene, ho appena fatto la seconda colazione di giornata.
1: Ecco, e invece questo è il... Io sai che quando finisco la trasmissione, di solito già alle 9,
0: sì,
1: svegliandoci comunque molto presto, quindi 5 e mezzo più o meno faccio la mia colazione,
0: sì,
1: ho bisogno di un pacchettino di taralli.
0: Ah, i taralli, quelli non ci sono, non li hanno riforniti. Però ci sono delle splendide, fantastiche brioche assortite che ha portato un maniloso, Fabrizio, che salutiamo. Se vuoi sono qui, ti aspettiamo, Alice.
1: Magari. Come allora, tutto bene? Noi non ci sentiamo
0: tutto
1: spessissimo,
0: bene,
1: però ogni tanto ci incrociamo.
0: Sì, radiofonicamente parlando, sì, soprattutto.
1: Certo. Vabbè, l'estate ormai sai che è chiusa,
0: siamo già nell'autunno. Stamattina sembrava proprio davvero autunno, guardando il cielo là fuori.
1: Però sai che possiamo dire insieme che invece, a parte questo weekend che sarà relativamente fresco, si parla sempre di 22 gradi,
0: sì,
1: quindi non di cose pazzesche, ma sai che da lunedì sale di nuovo la temperatura, 27.
0: Quindi andiamo verso temperature già più vicine all'estate? Ancora?
1: Sì, almeno fino al 4 ottobre.
0: C'è una sorta di ripensamento.
1: Sì.
0: Autunno,
1: torniamo, incredibile. Quest'anno è veramente incredibile.
0: Sì, incredibile in tutti i sensi.
1: Vabbè, ti mando un abbraccio, allora vi lascio al SART per il proseguio del Manila Box. Noi ci risentiamo lunedì, passatevi un bel weekend, mi raccomando, sempre.
0: Anche tu, Alice.
1: Appiccicati. Ciao
0: Alice.
1: Ciao. La tua radio sempre.
3: Radio Manila. Ora esatta. Sono le 10:03.
4: Il futuro non si aspetta. Si costruisce. Con le scelte che fai oggi. Con chi ti aiuta a proteggerle. Con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in via Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buongiorno da Laura Supino. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente. 7 giorni per riaprire le trattative con lo sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirà

0: Dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno includerebbe anche la riapertura del confronto sul nucleare iraniano. All'insegna della distensione, il bilaterale di ieri alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping, Cina e USA devono coesistere pacificamente, il messaggio che arriva dai due leader. Prorogata la tregua sui dazi, restano le distanze su Taiwan, Iran e intelligenza artificiale. Da oggi fino al 28 settembre Papa Leone in Francia per il suo quinto viaggio apostolico, prima tappa a Parigi, stamane incontro con Macron all'Eliseo, poi il Papa visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i Vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Piogge temporali sul centro-sud Italia legati al transito in queste ore di una perturbazione. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per 7 regioni. Previsto anche un calo delle temperature con valori fino ai 3-5 gradi sotto la media. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia vola in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo Yang. Nei singolari la tennista toscana prevalso contro Zheng, rimediando al capo di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina in palio, c'è la finale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: canzone che già conosciamo per partire con le due ore di brunch. Quest'oggi con me il sarto a sostituire Roberta Mucchi fino a mezzogiorno, la costiera amalfitana. Fabio Rovazzi con Arisa, Nino D'Angelo, versione remix ad opera di 8-1. Questa la canzone che dà il via alle nostre due ore insieme a sorpresa per quest'oggi fino a mezzogiorno con voi assoluti protagonisti al 338 50 38 908. Siete già tantissimi al cambio d'ora. Allora, pronti via? Pronti? Andiamo con il primissimo audio messaggio. Dai, chi c'è? Avanti!
1: Ciao carissimi malinosi!
0: Ciao!
1: Ho un quesito per voi. Ma vi siete mai chiesti così perché si dice buio pesto?
0: No.
1: Ma il pesto è verde? Un po' di ironia. Niente, sono Nora. Vorrei richiedere Swim dei BTS.
0: Vabbè.
1: E chi non ascolta Radio Manina, game over.
0: Ciao Nora, buona giornata, un buon venerdì a te. Apriamo con questo enigma, chissà se riusciremo a risolverlo entro mezzogiorno.

0: wanna type. Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
5: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
10: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box.

0: Freelance, sono Anna da Cuneo, vi ascolto dal lavoro. Ciao Anna, buon lavoro a te. Potreste mettere Dardos di Romeo Santos. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Proprio così. Ciao Anna da Cuneo, una baciata per te, per accompagnarti in questa prima parte della tua giornata lavorativa. Prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908. Su Manila chi c'è? Avanti.
1: Ciao Sarta, sono
0: ciao.
1: Beba.
0: Ciao. Buongiorno. Beba.
1: Senti, eccomi di nuovo.
0: Dimmi.
1: Io vorrei chiederti stamattina.
0: Sì.
1: Mi sembra si chiami Physical.
0: Physical?
1: Del Jennifer Lopez.
0: Non mi risulta.
1: E dedicarlo a te con un forte abbraccio, a
0: grazie.
1: Tutti i maninosi. E chi non ascolta Radio Manina, il Super Game Over.
0: Grazie,
1: un
0: Beba.
1: Grosso, grosso a Isabel. Ciao.
0: Grazie mille, un bacione a te. Credo tu ti sia confusa leggermente, con un'altra pop star.

Sì, era proprio questa che voleva ascoltare la nostra maniosa beba, Dua Lipa con Physical. 10:27, Fede, ho sentito che ci sei tu, buon vento stamattina, è proprio una giornata d'autunno, arietta fresca e grigio, scrive Marcella, come dicevamo prima nel cambio con Alice. Oggi il mio compleanno, tanti tanti auguri, allora Marcella, ti chiedo Vertebre di settembre, grazie, buona giornata a tutti, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni da Marcella, buon weekend. Quanti anni fa Marcella? Me lo dice, mi dice qualche cosina, un indizio anche qui. I miei anni finiscono con V, le ultime due lettere, ma sono meno di 99. Vabbè, dai, sono 29, giusto Marcella? Che problema c'è a dirlo? Settembre, vertebre, auguri!

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora insieme per un altro appuntamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico al momento scorre in modo regolare lungo le strade della regione. In questo appuntamento vi ricordiamo che dal 15 settembre sono attive le misure antismog strutturali previste per il Piemonte. Tutti i dettagli sulle limitazioni di circolazione sono consultabili sul nostro sito Muoversi in Piemonte o sul sito della Regione Piemonte di ARPA Piemonte. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Federico Sartore.

0: Resta con me le bambole di pezza. Con lui non è restato nessuno. Ma povero Luca, che ci scrive, ci ascolta da Alba. Ciao Luca, qua in ufficio mi hanno lasciato da solo. Solo soletto. Se non è già passata, vi potreste mettere Resta con me delle bambole di pezza. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ciao Luca, non sei da solo, ci siamo noi a tenerti compagnia. Ci sono tutte le nostre manilosi, i nostri manilosi, con le loro scelte musicali al 338 50 38 908. Nel brunch oggi, come il Sart, fino a mezzogiorno, chi abbiamo? Ciao
1: ciao Sart, ben arrivato, sono Stella.
0: Ciao Stella,
1: è piacevole sentirti anche
0: buongiorno
1: a quest'ora. Sart, ma noi ce l'abbiamo in playlist Lewis Capaldi
0: con
1: Something in the Heaven?
0: Devo chiedere,
1: credo. Se
0: devo
1: non ci fosse quella, va bene una qualsiasi signorina sua. Io questo weekend vado al mare.
0: Ce l'abbiamo
1: qui a Coconato e Brutto, ma spero che
0: almeno
1: di trovare bene Imperia.
0: Speriamo, dai,
1: ti abbraccio forte. Un bacio a Isabel.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E un bacione anche a te. Buon weekend, Stella. Arriva anche la tua scelta musicale, Lewis Capaldi.

0: In the Heavens, Luis Capaldi per accontentare la nostra manilosa Stella al 338 50 38 908. Andiamo anche dalla prossima manilosa col suo audio sempre. Chi c'è?
1: Radio Manila, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Marianna da Venaria Reale.
0: Ciao Marianna.
1: E oggi mi piacerebbe ascoltare un pezzo dei Queen.
0: Dei Queen?
1: Uno di quelli che ti mettono così buon umore in questa giornata. Che è così,
0: è un po' così,
1: un abbraccio a tutti . Chi non ascolta Radio Manila un game over.
0: Ciao. Baci. Marianna, un bacione a te. Che cosa ha scelto la signorina Manila 9001? Lo scopriamo subito.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Beh, questa metteva, dai, di buon umore, vero Marianne? I Queen con Don't Stop Me Now su Manila. Allora, tra poco continuiamo con un'altra scelta musicale. Accontenteremo anche Giada da Cadrezzate. Sta andando a fare una visita e vorrei ascoltare una canzone qualsiasi degli Stray Kids. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Intanto, Manilosi, ciao Giada, tra poco Stray Kids in arrivo. Intanto, Manilosi, volevo ricordarvi l'appuntamento con 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola Che Non C'è vi aspetta a Grugliasco, in provincia di Torino, in occasione del suo 30. Gli appuntamenti per festeggiare insieme sono questi: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle a La Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco, poi sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso La Nave al parco Le Serre di Grugliasco con Il Più Grande Show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola Che Non C'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola Che Non C'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Il programma completo è sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org oppure al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768, l'Isola Che Non C'è, 30 anni di inclusione.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Run It, questo è il titolo della canzone degli Stray Kids, con cui abbiamo accontentato anche la manilusa Giada da Cadrezzate. Ciao Giada e buon venerdì anche a te. 338 50 38 908, nel brunch c'è anche il messaggio di Paoletta di Cameri. Questa giornata mi scrive un po' così: mi piacerebbe ascoltare Gli Angeli di Vasco Rossi. Un venerdì sereno a tutti quanti, impariamo a sorridere che già la vita ci mette di fronte delle brutte realtà. Giusto Paoletta, un abbraccio, un buon weekend. Ti associo in questo caso alla scelta musicale, che è proprio la stessa, quella di Ornella. Ciao Ornella, buongiorno Radio Manila, mi faresti ascoltare Gli Angeli di Vasco? Auguro una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila. E game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

giuro. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 11.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich

0: pubblicità. Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Sarà la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Sei mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
3: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
2: Tanti giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato ancora il CT.
3: È un giocatore bravo, metà campo, sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
2: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert.
1: Voltiamo pagina, il tennis e il giornalismo italiano dicono addio a Elena Pero. La storica voce di Sky Sport si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, scrive Sky in una lunga e toccante lettera, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Sinner in coppia con Paolo Bertolucci. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup. L'Italia approda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Sara Errani e Jasmine Paolini contro le cinesi Guo e Yang. Nei singolari la tennista toscana ha prevalso contro Zheng, rimediando al KO di Cocciaretto. Domani a Shenzhen le azzurre affrontano l'Ucraina, in palio c'è la finale. Siamo al volley europei, è il giorno delle semifinali in quel di Milano. Alle 17 si affrontano Slovenia e Polonia, mentre alle 21 è il turno di Finlandia-Francia. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri, tra le altre, i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Cadono invece Real Madrid, Stella Rossa e Hapoel Tel Aviv. Ed è tutto dallo sport.
0: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: Buongiorno Fede, tutto bene? Direi di sì. Ciao Cristian da Gaglianico, buon venerdì a te e a tutti i manilosi. È possibile ascoltare Time is Running Out dei Muse. Ti ringrazio, ti auguro un buon weekend. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cristian, buon weekend anche a te con la tua scelta musicale. I Muse, abbiamo aperto la nostra seconda ora di brunch con me, il Sart, quest'oggi fino a mezzogiorno, poi il Pompi, tutto regolare nella seconda parte di giornata, nel pomeriggio ma poi anche in serata, con a cominciare dalle 12 il Banana Time insieme al nostro Pompi. Partiamo con il primo messaggio di questa seconda ora al 338 50 38 908. C'è l'audio di Vita, vero?
1: Ciao Pepe, che bella sorpresa.
0: Ma ciao Vita, grazie.
1: Scusami, ogni tanto io mi perdo, no, almeno che non era programmato.
0: Non era programmato,
1: proprio ogni tanto riesco a perdermi. Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare la nuova di Shakira?
0: Quella
1: ti ringrazio
0: con Maluma,
1: tanto,
0: giusto?
1: Un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba, le ragazze del gruppo, il Bettino innamorato e panettiere di nonne. Ciao!
0: Ciao Vita,
1: buon weekend!
0: Anche a te, buon weekend! Nuovissimo singolo appena uscito quest'oggi, Maluma e Shakira, si chiama Agua.

0: uscite quest'oggi, Maluma e Shakira insieme con Agua, nuovo singolo. Il prossimo audiomessaggio invece è un grande classico, per un grande classico, in questo caso della musica italiana, tutto da cantare, vero Fabio? Ciao!
1: Radio Manila, buongiorno!
0: Buongiorno!
1: Come state?
0: Bene, e tu?
1: Visto questa giornata uggiosa, mi viene voglia di cantare, quindi per favore, se potete mettermi una bella canzone di Claudio Baglioni,
0: tipo?
1: Mille giorni di me di te, se non sbaglio,
0: certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Fabio Marinella Sartoria.
0: Ciao
1: bacione
0: Fabio, un bacione anche a te. E allora arriva Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me.
2: Radio Manila te le suona.

0: sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
5: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
6: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
5: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua

0: Ciao Radio Manila, siamo allo scalo ex unico di Novara. Ciao a tutti, ci metti in maledetto me di fulminacci, grazie chi non ascolta Radio Manila. E game over, buon venerdì ragazzi, prossimo audiomessaggio da chi ci porta al 338 50 38 908, sentiamo, ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao Malinosi, sono Michael da Pienezza.
0: Ciao Michael.
1: Visto che oggi è una giornata così malinconica.
0: Malinconica.
1: Proprio oggi, malinconica.
0: Grigia.
1: Mi faresti ascoltare la canzone di Alicia Keys? No One,
0: bellissima.
1: Così mi rassicura un pochino. E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Michael, ti consoliamo un po', da questa giornata così malinconica per te. Alicia Keys, No One.

Una bella canzone questa di Alicia Keys, No One, dal 2007, qui nel brunch di Manila, dove è arrivata anche la dedica. Ciao, vorrei dedicare Non abbiamo bisogno di parole, di Ron, a mia nipote che 4 anni fa ha aperto un centro estetico realizzando così il suo sogno. Sono super orgogliosa di te. Questa è la dedica della zia Tata.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: con dedica a tutte le ragazze del collaudo Bertola di Marene la canzone La Bomba di King Africa, quella del movimento sexy. Grazie chi non ascolta Radio Vanille, Game Over. Ciao a tutti da Laura. Ciao Laura e grazie anche a te. Abbiamo fatto anche un po' di ballo di gruppo, come si dice in questi casi, alle 11.38 in questo istante nel brunch fino a mezzogiorno come il Sart e poi il Banana Time ovviamente col nostro Pompi. 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è ora col suo audio. Avanti.
1: Buongiorno, sono Ramona da Chivasso.
0: Buongiorno Ramona, ciao.
1: Volevo ascoltare questa mattina, se fosse possibile, Lenny Marlin con un singolo, ma non so se in programmazione.
0: Quale?
1: Si chiama You Weren't There.
0: Sì che c'è, ce l'abbiamo.
1: Se ci fosse mi piacerebbe ascoltarlo, se non ci fosse questo mi piacerebbe ascoltare Sleeping Satellite.
0: Anche quella ci sarebbe.
1: Di coppia a tutti i maniosi e auguro a tutti un buon weekend. Chi non ascolta Radio Maniera è Game Over. Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao Ramona, buon weekend.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Franky dalla cooperativa Sette Laghi. Ciao Franky, forza gente, vi scrive finalmente venerdì. Un saluto a tutti i manilosi, a Valentina vorremmo ascoltare un brano degli AC/DC. Abbiamo scelto You Shook Me All Night Long per voi. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, ciao, buon weekend. Tra poco la prossima scelta musicale, ce l'ascoltiamo adesso. Dai, l'audio messaggio del nostro maniloso. Sì, eccolo.
1: Ciao carissimo, sono Willy da Chieri. Ciao, volevo chiederti una canzone del grande Mango, Ti amo così.
0: Va bene.
1: E la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Willy, buon weekend. Tra poco arriva Mango.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La canzone di Mango scelta da Willy. Ti amo così. Le 11.53 in questo istante abbiamo il prossimo audiomessaggio da ascoltare. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Fede, sono Stefania. Volevo dedicare la canzone Cabana di Rama ad Alessandro, che è mio amico e ha compiuto gli anni ieri. Tanti auguri. E poi auguri. Saluto Francesco, Giuseppe, Zumbe e Alessio, e chi non ascolta il campanile che mi muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Anch'io, ciao, ciao Stefania, un bacione, grazie. Arriva anche i Rama con Cabana.
2: Ciao, sono i Rama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tua cabana. Dai, che ce ne sta ancora una, l'ultimissima per questo brunch del venerdì. C'è l'audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao, sono Nicole.
0: Ciao, Nicole.
1: Sono fuori scuola.
0: Fuori da
1: e
0: scuola.
1: E vorrei ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravissima,
1: e
0: Nicole.
1: E vorrei dire a mio papà Alessandro che lo amo.
0: Oh, che tenera.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicole. Un abbraccio grande. Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno e chi sia stato ce l'ho qui di fronte a me. Sei stato tu, ammettilo dopo tutti questi anni, eh?
1: Guarda,

0: tuta, ma
1: vabbè, ma no, ci sta.
0: Ma pensa che brutto, cioè vestito con sta tutina. No, no, no, lasciamo stare, no, che è meglio.
1: Opti per un altro travestimento.
0: Sì, è meglio, guarda. Tipo... che ne so, travestimento da barile. Va bene, eh? Da damigiana, da cassapanca.
1: Da cassapanca,
0: o anche
1: no,
0: le maniglie, quindi. È già tutto completo.
1: Le maniglie.
0: Mannaggia.
1: Va bene, va bene. Dai, oh, non si può avere tutto, eh.
0: Ma proprio niente. No, significa, vabbè, essere proprio, guarda.
1: Ma no.
0: Vabbè, però me la son voluta, dai.
1: Te la sei cercata.
0: Eh sì, appunto.
1: Vabbè.
0: Ma vuoi mettere gli spaghi alla matriciana?
1: Ma me lo dici a quest'ora.
0: La cotoletta con le patatine fritte. Panino, pane e mortadella.
1: Mamma mia.
0: Ma che vogliamo dire?
1: Ma infatti.
0: Ma chi se ne frega la panza, va.
1: Ma appunto. Va bene, cosa mangerai a pranzo? Niente. Non sai? Almeno virtualmente.
0: Virtualmente, guarda, tutto quello che voglio. Tanto sì, mi sa che ingrasso anche solo virtualmente.
1: Virtualmente,
0: io,
1: con quello che preparano i nostri manilosi, che poi ti mandano.
0: Sì,
1: io lo so,
0: vero,
1: perché ti mandano.
0: Allora, se state preparando il pranzo, se state per mangiare, mandatemi le foto.
1: Le
0: così
1: foto.
0: Pranzo con voi. Va
1: sì,
0: bene?
1: Sei più da dolce o da salato?
0: Da salato.
1: Salato, tutta la vita. Va bene, forse arriva già qualcosa.
0: Sì.
1: Non lo so. Aspetta, che devo aprire. Ah, guarda, tramezzini.
0: Te buoni gusta? Pure quelli.
1: Sì.
0: Che tra l'altro sono stati proprio inventati a Torino. Tramezzini.
1: È vero, è vero. Esatto. E poi cosa arriva ancora qua?
0: Ah, no. Cosa è arrivato?
1: C'è un rendering, si dice,
0: ah,
1: così,
0: okay.
1: Di come potresti stare con il costumino dell'uomo ragno.
0: Va bene,
1: te lo lascio
0: già
1: qui.
0: Grazie.
1: E quindi te lo puoi vedere in anteprima da solo, poi puoi spiegarlo ai nostri manilosi. Va bene,
0: va bene.
1: Io mi fermo qui. Passate uno splendido weekend. Ciao Pompi, ciao,
0: ciao
1: a tutti. Ciao.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, sono le 12:04.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Devo dire un segreto.
10: La spesa la faccio solo da Conad.
9: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
11: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e del

0: l'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

0: che immagine strana che ha regalato il nostro Federico. Io vestito da uomo ragno. Beh, potrebbe essere un mix tra uomo ragno e Peppa Pig, è vero, la forma di Peppa Pig, il costumino dell'uomo ragno. Va bene, ma siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Voglio salutare Rosy con un bacione enorme. Ciao Rosy, ti voglio bene, e voglio bene anche Fabrizio che mi ha mandato questo messaggio. Volevo anche ringraziarlo per la colazione di questa mattina, sei un tesoro. Scrive: ciao Pompi, sono Fabrizio, mi faresti ascoltare Mandy di Barry Manilow? La dedico a te che ti voglio tanto bene. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Guarda che mi commuovi, eh? Sotto questa cotenna c'è una persona sensibile.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Vanilla Box.
1: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
9: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
10: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il nuovo singolo di Biagio Antonacci con Saif Spirituale è la canzone che abbiamo ascoltato grazie alla scelta musicale della nostra manilosa Cristina. Adesso invece arriva il messaggio della Beba. Ciao Beba.
1: Sono Beba. Senti, mi potresti gentilmente far sentire oggi la canzone Ho spento il cielo di Ercomi con Tommy?
0: Va bene.
1: Tommaso Paradiso. E la dedico a tutti voi maniosi, a te
0: grazie,
1: un grande abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un sopravvivente.
0: Ciao, un bacio Beba.
2: Senti, non si cammina ad occhi chiusi e alle fortune credono solo gli stupidi. Una canzone triste

0: ogni tanto mi dimentico di canzoni belle come questa. Meno male che ci sono i Malilosi che le richiedono. Ercomi e Tommaso Paradiso, Ho spento il cielo, canzone del 2021. Saluto la Beba e saluto anche Marcella che oggi festeggia il compleanno. Mi scrive Pompi: buongiorno, oggi è il mio compleanno e ti chiedo quella canzone dal titolo Settembre. È un maschio che la canta questa canzone. Oh, mancano 3 mesi a Natale. Settembre è un bel mese, anche tu li hai fatti da qualche giorno, vero? Eh sì. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, salutoni Marcella. Ciao Uomo Ragno. Più Peppa Pig che Uomo Ragno, grazie comunque. Allora salutiamo Marcella che oggi festeggia il compleanno. La canzone dovrebbe essere quella di Gazelle con Settembre.
1: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: tuoi molto meglio di un film.
1: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Casini e arriva il messaggio del nostro Maniloso che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare Ultimo con Romantica. La dedico a tutti i Manilosi. Sono Pino Renato da Borgaro Torinese. Buon weekend e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica per Pino Renato, il fortunato Pino Renato. Lui lo sa perché. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Giada, eccolo qua, da Barese, che scrive: ciao Radio Manila, volevo chiedere Jump delle Blackpink. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E allora, un bacio a Giada da

0: Blackpink con Jump, e arriva il messaggio di Giorgia. Ciao Giorgia, è vero, si è sposato
1: ciao,
0: ieri.
1: Ciao Davidina, come stai? Sono Giorgia da Settimo, spero che ti stia bene. Volevo chiederti la canzone di Damiano Davide Corradino, se fosse possibile, visto che ieri
0: un'altra.
1: Si è sposato,
0: eh già.
1: E quindi niente. E, volevo appunto augurare una buona giornata a te e a tutti i manilosi in ascolto, e buon fine settimana. E chi non ascolta Radio Manila e che muove, ciao, un bacio da me.
0: Vedi, cara Giorgia, che ingiustizia, adesso è un uomo sposato.

0: Adesso ragazzi è un uomo sposato, quindi è inutile farci dei pensierini sopra. Se volete sono rimasto io, vabbè, no, ci mancherebbe, al povere Manilose. No, beh, scusate, sognare è lecito, no? Uno può ancora immaginare Damiano David, chissà, vado a un concerto, lui mi guarda. Vabbè, allora, tra l'altro era anche molto molto bello, vestito tutto quanto di bianco. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è la nostra amica. Chissà se li ha trovati i sei punti, qualche maniloso, i sei punti della patente che ieri chiedeva.
1: Ciao Pompi, sono Ciao, Stefania, volevo Steffi. Dedicare la canzone Corazon di Maluba ad Alessandro,
0: non ci ho dormito tutta
1: Francesco,
0: la notte
1: Giuseppe,
0: per sta cosa.
1: Alessio, Zumbe, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio, ti voglio bene. Mua. E sabato vado a ballare al premiere a Poirino. Se vuoi venire ti aspetto.
0: Mi passi a prendere?
1: Ciao, bacione.
0: Ciao, un bacione. Se mi passi a prendere, ben volentieri. Allora, io abito in...

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. ComprooroDoro.it.
7: Hai una permuta o un anticipo di soli 3.900 euro? Da Ford Autos Società Benefit vale tantissimo. Tante occasioni usate recenti come Mahindra CUV 100 a 5.950 euro, Ford Fiesta a 7.950 euro, EcoSport a 8.950 euro, Puma a 9.950 euro, Kuga a 15.950 euro e tanti altri veicoli di tutti i brand. In pronta consegna e senza vincoli di finanziamento.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
9: Ormai è tardi.
10: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Elefante, J-Ax, Bundabash, la scelta musicale di Ale. Ciao Ale, grazie. Allora, ho controllato, è passata esattamente un'ora, quindi posso risuonare il chi è? Irama, vero? Sì, mi ero distratto un attimo. Allora, ciao Davide, sono Irene, per favore potrei ascoltare Cabana di Irama, grazie mille, chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, salutiamo la nostra manilosa Irene, poi volevo anche salutare un nostro amico che si chiama Christian, che in questo momento è in auto e sta andando a fare una sorpresa ad un amico, ma non aggiungo altro. Però poi mi fai sapere com'è andata questa sorpresa, grazie, così la raccontiamo anche ai nostri manilosi.

Irama con Cabana per Irene, che saluto con un bacione. Saluto anche la Patti, che ha mandato un messaggio, ha scritto: buongiorno carissimo Pompi, mi fareste ascoltare Genova e Napoli di Alfa e Gigi? Un abbraccio a tutti i malelosi. E poi ci sono due cuoricini.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. E allora il Manila Box è o non è il programma dei nostri manilosi? Allora io faccio quello che vogliono loro. Mi è arrivato un messaggio, mi hanno scritto: ciao, voglio lasciare un messaggio. Sabrina Pacifico, ti amo, da Giorgia di Torino.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 13.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 1° ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro.

0: Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura, il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca. Due persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Ora la crisi in Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Arakci. Sentiamo Laura Supino.
2: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Arakci. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni.
1: Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. 6 mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale, nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. 6 mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League, e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa.
4: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questa sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. 3 anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
4: Prima e durante l'inno, sicuro, e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
3: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Manila News.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Davide Pomponi.

Pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora c'è un messaggio di Roby che scrive: volevo dedicare l'ultima di Gino Paoli a tutte le fanciulle della GAO, augurando buona giornata e un bacione a tutti voi, grazie. E allora arriva la nuova canzone di Gino Paoli con Quando ti rivedrò.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
2: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
2: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Giagas.
2: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Un usato garantito con prezzo trasparente e nessuna sorpresa.

0: Aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it. Anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
2: Hai capito cosa? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
3: Totac, divani!
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: bello andare giù in cantina per portare su i grandi successi del passato. Questa era la scelta musicale di Marco, che voleva ascoltare i Pet Shop Boys. Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla mia amica Manu Bonbon.
1: Meno male che c'è Pompi, che? Al Banana Time. Ciao
0: Tanti
1: Pompi,
0: auguri.
1: Tesoro bello, come stai?
0: Spero bene,
1: bene. Tu? Io sto andando a lavorare, vero che è venerdì, ma io lavoro anche domani.
0: No.
1: Non arriva più Natale.
0: Mannaggia.
1: E niente.
0: Mancano
1: Senti,
0: tre mesi.
1: Oggi mi farebbe piacere ascoltare qualcosa per te di Ligabue.
0: Va bene.
1: E grazie. Un bacio caro a te, a tutti i maninosi, un buon pomeriggio e un buon weekend che ormai è alle porte. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao dalla Manu. Bon bon. Baci baci.
0: Ciao Manu, un bacione grandissimo, buon lavoro.

0: per la nostra Manu Bonbon che lavora oggi e pure domani. Ciao, un bacione. Allora, saluto il nostro amico il pizzaiolo in camicia che mi ha mandato anche un video della pizzeria. C'è un sacco di gente che tra l'altro sta ascoltando Radio Manila.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese. Oggi volevo ascoltare una canzone di Nigiotti, Nonno Hollywood, dedicarla a tutti, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao, grazie. Hai scelto una canzone meravigliosa, arriva Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: non dormirò, non dormirò.
1: Enrico Nigiotti, Non Hollywood, bellissima questa canzone. Allora saluto il nostro Mani Rose, saluto anche il mio amico Bettino che oggi va in piscina, ma con sto freddo in piscina.
2: Buon pomeriggio per Pompi, Bettino è innamorato.
1: Col costumino.
2: Oggi è riposo, vado in piscina, sto andando in piscina.
1: Peccato non poter essere lì.
2: In questa giornata senza sale, senza pepe.
1: Ecco, vedi.
2: Un po' freschetta, no? Io volevo sentire Spirito Libero dei Litfiba. Andiamo con un po' di rock. Senti, tu sei meravigliosa sempre.
1: Tu. Poi in costume, ricordo, secondo me
2: sposa,
1: tu.
2: Ricordo che anche Game Over. Buon weekend a te, ti maniera di belli. Ti
1: col
2: voglio sempre,
1: da
2: sempre
1: bagno. Bene.
2: Sei nel mio cuore, immagino. Bettino, ciao.
1: Ciao Bettino, ti abbraccio. Arrivano Litfiba con Spirito.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Una buona giornata agli ascoltatori. Segnaliamo che il traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. In questo appuntamento vi ricordiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda, fino a giovedì 29 ottobre la strada rimarrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: Faustini, con amore o abitudine? Bella domanda. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Willy. Ciao Willy.
1: Ciao Pompi, sono Willy, il muratore di Isolabella. Volevo ascoltare Con un Deca degli 883 e dedicarla a tutti i marinosi.
0: Grazie.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Pompi, buona giornata.
0: Ciao Willy, buona giornata.

Saluto Willy il muratore, ciao Willy, e saluto anche Pietro che scrive: sto lavorando e volevo ascoltare se fosse possibile una canzone di Shiva Tra Polvere con Tony Boy, grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Pietro, buon lavoro. 338 50 38 908 il numero per inviare il vostro messaggio in diretta.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Federica, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Mondepremi 34.184,18 euro a IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, nuovo singolo.
6: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

0: Settembre con Lentiggini, bellissima questa canzone, e arriva la prossima scelta musicale, quella del nostro amico che vuole ascoltare una bella canzone,
1: buongiorno,
0: vero?
1: Buongiorno Radio Manila, oggi vorrei fare una bella dedica a Abram, l'autista che ci deve portare i catrammi che si dà da fare a venire su.
0: Su, per favore.
1: Una bella canzone di Giovanotti, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie, che stanno aspettando il catrame i nostri amici, sa, una mossa. Allora arriva Giovanotti, la canzone l'ho scelta io, si intitola Un raggio di sole.

Giovanotti con un raggio di sole, e allora rimanete con il volume alto perché stiamo per suonare un'altra bella canzone richiesta da chi? Leggo il messaggio, faccio prima. Allora, ciao Pompi, pausa pranzo al fresco per Clou, la forestale della collina torinese. Uela, sintonizzata sul Banana Time per fare il pieno di energia. Mi metti la super ritmata Chiedo di non chiedere di Giordana Angi. Alziamo i watt perché chi non ascolta Manila è decisamente game over. Ciao Clou, un abbraccio. Arriva Giordana Angi con Chiedo di non chiedere.

0: Che je suis à toi bébé.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
7: Devo dire un segreto. La spesa la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
8: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 € a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.

0: voi l'avete riconosciute? Queste splendide ragazze? Sì? Allora, sono tornate le Sugar Babes con questa canzone. Si intitola Ghost ed è un nuovo singolo. Felice, no, di riaverle sentite. Allora, siamo pronti per la terza ora del Manila Box Banana Time con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Anche se sono un tantino geloso, mando in onda il messaggio del nostro maniloso Alessandro. Chi è questa persona che riceve questa dedica?
1: Buongiorno Davidone. Sono Alessandro, il ragazzo dello yacht.
0: Sì, ma lo yacht ormai.
1: Ascolta, gentilmente, è una dedica un po' particolare.
0: Sentiamo.
1: Metteresti per favore la canzone di Fiorello, Finalmente tu?
0: Scusa, ma
1: dedicare alla persona top secret e ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over sempre. Ciao caro Davidone.
0: Ciao Alessandro, a questa persona top secret, Finalmente tu di Fiorello.

0: Senti tu quanti ricordi mi ha sbloccato Alessandro, dedicava questa canzone a una persona speciale, mi ha sbloccato un ricordo bellissimo, era il 1995, lavoravo in una radio dove all'ingresso avevamo un tavolino con un divano e mi ricordo ancora che c'era il numero appena uscito di Cioè TV Sorrisi e Canzoni e c'era Fiorello in copertina, ragazzi, mamma mia. Vabbè, che bei ricordi. Allora, chi abbiamo adesso con noi? No, qui sono tornate le amiche dal saponificio, ragazze.
1: Ciao Radio Manila, siamo Loredana,
2: Ketty, Anna,
0: attenzione
2: Marti,
0: alla saponetta.
2: E poi c'è Angelo, poi c'è Martina, Andrea, dal saponificio Zeni,
1: anche Manuel.
3: Ed era tantissimo tempo che non facevamo una dedica, quindi ci siete mancati.
2: Una bella canzone di J-Ax, Maria Salvador.
1: E chi è Romme Amor?
2: Sempre per J-Ax.
3: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei super game over.
0: Sono allegre le nostre manilose, che bello sentirle così. Allora arrivano J-Ax e il Cile con Maria Salvador.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Confessa. Sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
9: Da cosa l'hai capito?
8: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
10: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
11: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
10: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
12: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
13: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
12: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
14: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, sta per arrivare una nostra manilosa che ama i gatti, la capisco molto bene, anch'io amo i gatti, amo tutti gli animali, eh. Ecco, anzi dico spesso che gli animali sono meglio di tante persone, e di tante persone sono meglio anche le zanzare, è vero, sono meno fastidiose. Allora, sentiamo la nostra amica. Ciao
1: Pompi, sono la Gioacchina da Varese.
0: Ciao Gioacchina.
1: Volevo salutare tutti i manilosi e soprattutto i miei amicetti che mi stanno aspettando.
0: Belli.
1: E oggi pomeriggio arriverò a trovarli. Volevo ringraziarti se per favore potevi mandare i 44 gatti
0: in fila per tre, okay, no, come per sei.
2: Paoli.
1: È di Gino Paoli?
0: Ma sei sicura?
1: Ok, allora un abbraccio a tutti i manilosi. Vabbè. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E dai che venerdì, vai Pompi!
0: Ciao, allora quando vai dai tuoi gattini, mi raccomando, dai un bacio anche da parte dello zio Pompi o nonno Pompi. Allora, ciao Pompi, vi ascolto sempre, e siccome tra qualche mese diventerò di nuovo nonna, oggi voglio dedicarmi, anzi dedico a tutte le donne, Run to World, per affrontare la vita, diventare mamme, nonne e riuscire a fare tutto. Ci vuole una forza incredibile. Un abbraccio a te e a tutti i manilosi, e ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game.

0: canzone di Beyoncé da dedicare a tutte le nonne, le mamme e le donne che ascoltano Radio Manila e che riescono davvero a conciliare tutti gli impegni e lo fanno anche in maniera impeccabile. Vabbè, allora io ho provato a mettermi nella stessa posa che aveva Beyoncé sulla copertina di questo singolo. Un po' assomiglio? No? Bellissima, c'è niente da fare. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio che manda una figlia perché la mamma si vergogna di mandare un audio, ma non ci credo.
1: Ciao Radio Manila, mi mettete la costiera amalfitana, mia mamma si vergogna a chiedere le canzoni, vi ascoltiamo sempre qua da mezzi po'.
0: Ecco,
1: chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie.

0: Costiera Amalfitana per la mamma della nostra Manilosa. E adesso sentiamo il prossimo messaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, Luciano e Davide, in ritorno dal lavoro, siamo in tangenziale, appena passata, e avremo tanta voglia di ascoltare Under Pressure di David Bowie con Freddie Mercury.
0: Va bene,
1: grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, buon viaggio!

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.

0: audio e invece a distanza forse di qualche mese sono tornati John e Marcello con un annuncio importante.
1: Poppy, come stai? Siamo John
2: Marcello.
1: Bello Marcello, è mio e oggi sono proprio contento.
0: Come
1: perché
0: mai?
1: Marcello mi ha chiesto di sposarmi.
0: Come di sposarmi?
2: Eh sì, Pompi, sei contento?
1: Ah no, io sono contentissimo.
2: Ci sposeremo poi tra un anno, sei poi invitato anche tu, Pompi.
1: Eh sì, grazie. Adesso organizzeremo tutto, il nozze.
2: L'addio.
1: Come? Speriamo che ci sia dei bei fustacchioni.
2: Dominic.
1: Ti ricordi ancora di Dominic?
0: Se volete.
1: Il fustacchione.
0: Se volete mi
1: per il resto
0: io.
1: Niente, ora organizzeremo tutto, il ricevimento, adesso vedremo.
0: Così scappano
2: sarà un super matrimonio.
1: Ci aggiorniamo poi, voilà. Volevo ascoltare la canzone Ti amo
2: di Umberto Tozzi
1: e dedicarla ai nostri
2: a noi,
1: i nostri testimoni Elicottero e Michelino
2: e anche Macio.
1: Macio, forse che uno dei Macio e chi non ascolta la radio Unia
2: è game over.
0: Allora guai se non mi invitate al vostro matrimonio, ci sono testimoni, i nostri manilosi. Arriva Tozzi con Ti amo.

0: Anticipazioni, nel matrimonio, non è che Molo ha detto così alla radio e basta, poi fanno finta di dimenticarsi John e Marcello, vabbè. Ciao ragazzi, un abbraccio e un abbraccio lo do anche alla nostra piccola Manilosa, sentite il suo messaggio audio, ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Evelyn da Bussoleno. Sto andando all'ospedale da Torino alle Molinette per fare un balletto, che in questi giorni è una giornata mondiale dei trapianti, e stiamo andando a rimettere in scena un balletto con che tutta bello. La scuola di danza.
0: Bravi.
1: E vorrei richiedere Rosso Fuoco di Mida. E chi non ascolta, per favore, chi non ascolta Radio Manila, sei un game over. Ciao, un bacione.
0: Ciao, un bacione anche da parte nostra. Ti abbraccio e ascoltiamo Mida con Rosso Fuoco.
2: E ti scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

0: amore è rosso fuoco.
1: Mida con il rosso fuoco per la nostra Manilosa che avete sentito poco fa e che abbraccio forte forte forte. Non ho capito, hai questo il messaggio di John e Marcello? Pompi, ti vogliamo come spogliarellista, sì, ad Halloween. Vabbè ragazzi, lasciate perdere che è meglio, fidatevi. Allora, chi abbiamo con noi? Ciao.
2: Ciao Radio Manila, siamo Federica e Dario in viaggio verso Asti.
3: E vorremmo ascoltare Una cosa bene di J-Ax e Comacose.
1: Va bene.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.

0: L'articolo 31 con i Coma Cose, una cosa bene. E adesso un messaggio per tutte le manilose e i manilosi: 30 anni insieme, 30 anni di inclusione. Dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30 concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il Parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica e alle ore 20:30 serata ingresso libero sempre presso la Nave al Parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. Festeggia con l'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Programma completo sul sito l'isolachenoncegrugliasco.org o al numero 340 00 64 768. Ripeto, 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. comprooro.it.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani, e puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gaga con Miss Italia e adesso arriva la prossima scelta musicale. Allora, davvero bellissimo dare la possibilità di richiedere le canzoni 24 ore su 24. Siete unici, se possibile. Mi piacerebbe ascoltare Ozier con Take Me Church. Credo si scriva così. Sì, esatto. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, Christian da Lodi.

Salutiamo il nostro Maniloso e salutiamo anche Anna da Gozzano che scrive: ciao Manila, vorrei ascoltare una canzone di Joe Legend, All of Me, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora te la facciamo ascoltare, però in questa versione remix.

0: con All of Me per la nostra manilosa Anna di Gozzano. Ciao Anna, buon venerdì.
1: È venerdì. Ah no, pensavo di dire, beh, ciao Anna, io ciao Pompi, perché se oggi vuoi chiamarmi Anna per me va benissimo.
0: No dai, allora ti chiamo Davis, va bene. Sennò va poi bene. Si confondono i manilosi.
1: Come preferisci,
0: hai
1: tu.
0: Capito? Poi ti chiamano così.
1: Ma va bene.
0: E poi inizi a dire, ma chi è? Forse hanno sbagliato invece.
1: Guarda, tu Pomponi puoi chiamarmi come vuoi. Io no. Sono come tu mi vuoi, capito?
0: Ah, va bene, allora ti chiamo Davis.
1: E chiamami Davis.
0: Ecco, così almeno il tuo nome non sbagliamo e siamo tutti quanti contenti.
1: Evviva! Wow!
0: Allora, è venerdì, il tempo non è un granché, però visto che non pioverà durante il weekend.
1: Non lo so, Pomponi. Allora, quello che si intende di meteorologia insieme a Giuliacci sei tu. Quindi
0: io?
1: Devi dire tu che cosa succederà
0: allora,
1: nel weekend. Dimmi.
0: Da quello che so non dovrebbe piovere, anche perché devo fare un po' di cosine all'aperto. No, aspetta, non pensare a male.
1: Ma che penso male? Cioè, so che hai il giardino,
0: così,
1: so che hai i fiori, so che hai i pomodori, i fichi
0: esatto.
1: d'India.
0: Il fico d'India, devi vederlo. Più tardi, quando vado a casa, posto la foto, mi ha fatto tanti bambini.
1: Lo so, me le devi ancora di più.
0: Ma ancora di più,
1: no,
0: capito?
1: Vabbè, ma che carino il fico.
0: Fico, quindi
1: sì,
0: si dà da fare.
1: Certo, che bello. Vabbè, ecco. Sono contento, tanti
0: anch'io.
1: Auguri ai nuovi nati.
0: Guarda, mi dà molta soddisfazione, visto tutto il contorno, quello che c'è intorno, almeno quando

0: Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:04.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra, considerandola inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiederà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner annunciando il forfè attraverso un video sui social. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davis Maidò.
13: Come si

0: Paparazzi, Cesare Cremonini apre l'appuntamento odierno con le Piaguar in questo 25 settembre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido, insieme fino alle 18 con la vostra musica preferita, quella che scegliete voi al 338 50 38 908. Messaggi scritti, audiomessaggi, manilosi, fatevi sentire, sono qui per voi. Partiamo subito con la prima, che come ogni venerdì ovviamente è un nuovo singolo scelto da voi, e la nuova di Maluma e Shakira si chiama Aqua, e la scelta musicale è quella di Raffaele Davinovo.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
7: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Davis My Dog.

Neja, Kim Lucas, Natalie Hartz, Melody Castellari con Soul Sister, nuovo singolo su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Ale, che ci ascolta da Gallarate. Ciao Ale, buon pomeriggio. Ciao Manila, sono Anastasia. Siete già tantissimi. Vorrei ascoltare Numb dei Linkin Park e, se non fosse possibile, Tattoo di Loreen. Grazie, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Anastasia, e Linkin Park sono pronti per te, anzi prontissimi, arriva Numb.

0: Mark con Numb, lasciano spazio al prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao, sono Simone da Benasco.
0: Ciao,
1: se
0: Simone.
1: È possibile vorrei ascoltare Overdose d'amore di Salmo e Zucchero. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Simone, arrivano Salmo e Zucchero per te, Overdose d'amore, versione d'interpretazione 2024.

Salmo e Zucchero insieme, overdose d'amore, versione 2024. Buon pomeriggio Davis, sono Mattia. Mi faresti ascoltare Irraggiungibile di Shade? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, buona giornata. Ciao Mattia, assolutamente sì. Shade già in sottofondo, con lui c'è anche Federica Carta. Arriva Irraggiungibile. Ehi, ciao.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Vanilla, falla suonare tu.
7: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, nuovo singolo di Benji e Fede che anticipa l'uscita, insomma, del loro nuovo progetto discografico, questo tour che arriverà anche a Torino sul palco del Teatro Colosseo lunedì 5 ottobre 2026, sempre in due live nei teatri, e questa è la scelta musicale del nostro amico Michele da Cournier. Ciao Manila, vorrei ascoltare Casini di Marracash, altrimenti una sua canzone qualsiasi, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo è il nuovo di Marra che ci propone in diretta su Manile insieme a Guerra.

Marre Guè insieme nel nuovo singolo Casini su Radio Manile. Adesso salutiamo Giovanni e Pietro di Omegna Lago d'Orta. Siamo in vostra compagnia e vorremmo ascoltare una canzone a vostra scelta. Buona giornata, saluti. Allora, cari, vi accomuno alla prossima. Andiamo a leggere chi ci scrive. Ciao Manila, sono Alessia. Potreste mettere l'emozione non a voce di Adriano Celentano, così canto mentre lavoro. Grazie mille e buon weekend. Ciao Alessia, arriva lui, arriva Celentano.

0: Adriano Celentano e la sua L'emozione non ha voce suona nell'Happy Hour di Radio Manila, come suona il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo salutare tutti i miei colleghi, Tony lo Svizzero, Ivan il Terribile, Paolino il Pallonaro, il Bacca del Bella, i due ragazzi nuovi Gabriel e Camu, poi volevo salutare Alex lo Spedizioniere.
0: Tutti.
1: E poi volevo chiederti se potevi mettermi per favore la canzone Filosofia del Facop degli Articolo 31. E ancora un saluto grande al mio grande amico Vacca. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Molto bene, lei salutati tutti dal primo all'ultimo, caro Marco, la canzone degli Articolo 31 che hai scelto non è un singolo radiofonico, però vi regaliamo domani.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Ormai è tardi.
7: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology Assetti Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology Assetti Torinese. brushlesstechnology.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con Davis Maidò.

You and I, me and you, la nuova di David Guetta suona nelle Happy Hour di Radio Manila grazie alla scelta musicale di Serena. Ciao Serena, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, sono Giulia da Novara, potreste mettere D'addio di Bresh? Grazie mille. Giulia da Novara, grazie a te, 338 50 38 908, arriva lui, arriva Bresh.

0: Da Dio c'è Bresh, 16:57 minuti, c'è qualcuno che domani si sposa, è vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo Aurora
2: e Giulia.
0: Aurora
1: e Giulia domani si sposa!
0: Ma dai, auguri!
1: Quindi vorremmo Merry You di Bruno Mars.
0: Eh beh, ci sta.
1: Grazie! E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Tanti, tanti auguri, cara. Allora, hai ancora un po' di tempo per ripensarci, se vuoi, eh? No, dai, ovviamente, sto scherzando. Tanti auguri, tanto amore, Bruno Mars!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo

0: preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: due dischi senza interruzione per iniziare al meglio la nostra nuova ora insieme alle 16:13 minuti e 55 secondi su Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Abbiamo iniziato con Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La scelta musicale è quella del nostro amico Stefano che ci ascolta da Chieri. Ciao Stefano, buon pomeriggio. E poi arriva lei, arriva la nostra amica Enrica da Asti con Madonna e la sua danzeteria. 338 50 38 908. Io ne approfitto per fare gli auguri di compleanno a uno dei miei corazon de bonbon. Sto parlando della mia amica Cocchina, della mia amica Cocchi Ballaira, che è una bravissima detta stampa, incredibile, ma soprattutto è proprio una bella persona. Quindi ti bacio tanto Cocchi, solo cose belle, bellissime per te. Ciao, vorrei ascoltare una canzone di Gabri Ponte, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Tarantella.
1: Ciao.

0: la la la.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
3: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
2: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
4: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
5: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita. Questa è la scelta musicale di Samuele da Bagnasco in provincia di Cuneo. Ciao Samuele, buon pomeriggio. Adesso Manilosi, parliamo della 14ª edizione di Flashback Art Fair che è stata presentata alla stampa ed è un appuntamento imperdibile per la città di Torino e non solo. Infatti c'è un luogo dove l'arte vive senza limiti di spazio e di tempo, dove un disegno di Klimt, un martire di San Sebastiano del 600, una ceramica che sembra venuta da un futuro ancora da scrivere, convivono e si alimentano reciprocamente. Infatti questa è Flashback Art Fair, la fiera che da 14 anni costruisce a Torino un progetto in cui antico, moderno e contemporaneo smettono di essere categorie separate per diventare parti di un'unica esperienza. Partirà il 29 ottobre, quindi dal 29 ottobre al 1 novembre, negli spazi di Flashback Habitat, il centro indipendente per le culture contemporanee con sede a Torino in Corso Lanza 75, diretto dall'artista Alessandro Bulgini. Rinasce Flashback, l'arte è tutta contemporanea, la fiera diretta da Stefania Poddiga e Ginevra Pucci con un'edizione di In Time. Flashback in questa edizione si chiede se siamo in grado di riconoscere il valore del nostro tempo attraverso le immagini di Nespoli. Veniamo invitati a cambiare punto di osservazione per riconoscere ciò che immersi nella quotidianità spesso non riusciamo a vedere. Quindi ricordatevi Flashback Art Fair a Torino dal 29 ottobre al 1 novembre 2026. Ciao Radio Manila, sono Sheila, mi manderesti la mia signorina di Neffa? La dedico alla mia cagnolona di 30 kg notte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora questa è tutta per la tua cagnolona.

0: La mia signorina Neffa su Radio Manila, pronti a suonare il prossimo audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, ciao Davis, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Se è possibile, una canzone di Vasco Rossi, Vivere. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E un buon pomeriggio a tutti i manerosi in ascolto. Grazie.
0: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio e buon weekend anche a te. Arriva Vasco, Vivere.

0: Sport. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: pubblicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Annalisa e Madame con Amica, la scelta musicale, quella di Giusy dalla Loggia al 338 50 38 908. Devo fare gli auguri di buon compleanno anche a Rocco che ci sta ascoltando da Borgomanero. Ciao Rocco, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao Davis, sono Martina da Grugliasco. Oggi ho comprato i biglietti per lo spettacolo di Ambra al Colosseo. Me la faresti ascoltare con Ritmo Vitale? Grazie, non vedo l'ora. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Io intanto ti mando un bacio. Ovviamente la nostra manilosa si riferisce allo spettacolo che Ambra porterà in scena a Torino il prossimo 4 maggio 2027 sul palco del Teatro Colosseo di Torino, la misteriosa scomparsa di W doppio di Stefano Benni con la sua magistrale interpretazione e regia. Acquistate i vostri biglietti e nel mentre ce l'ascoltiamo con Ritmo Vitale.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: batte forte, ritmo vitale.
1: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo. La corsa, l'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
6: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Da te. La nuova di Fred De Palma si intitola Ragazzino ed è la scelta musicale di Roby da Magenta. Ciao Roby, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio? Allora diciamo altro giro, altra corsa, altro audio, eccolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Justine da Cressa.
0: Ciao,
1: e
0: Justine.
1: Sono in giro con il mio fidanzato perché mi ha organizzato una caccia al tesoro per il mio 25esimo compleanno.
0: Eh beh, dai, è stato molto
1: carino. Vorrei ascoltare Hold the Line di Toto oppure Rewind di Vasco. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila,
2: game over.
0: Ti ho visto in foto, grazie per la foto che mi hai inviato. E allora ancora tanti tanti auguri di buon compleanno. Il tuo fidanzato è stato molto molto carino. Da parte di tutti noi.
3: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: I Toto con Hold the Line ci portano al prossimo audio, sentiamolo, ciao!
1: Ciao Davis, buon pomeriggio, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo!
1: Se fosse possibile mi metteresti Lucio Battisti con il mio canto libero.
0: Come no?
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata. Come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E io ti auguro anche un buon weekend, Carmelo. 338 50 38 908.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:02.
18: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
19: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
18: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
20: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
21: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
22: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis in Dio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
23: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
24: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
25: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Torna la nazionale bis di Roberto Mancini. C'è il Belgio nel debutto di Nations League, ma prima di raccontare le immediate ore della vigilia, restiamo in tema azzurro. Purtroppo, notizie.

0: Bommel nella prima di Nations League e proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
1: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque è sempre un momento particolare, sì.
0: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
1: Di cercare di giocare bene da subito, cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
0: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola, arbitro il tedesco Siebert.
2: Cambiamo argomento, Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei bei ricordi per Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16esimo in griglia del Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13 e non nella giornata tradizionale della domenica. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica piloti a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna Olimpia Milano, le Vunnere di Shana Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Alle 20.45 le scarpette rosse sfideranno a Belgrado il Partizan. Ed è tutto, buona serata.
3: Manila News.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box. Con Davis Maidò.

0: Due dischi senza interruzione per iniziare al meglio anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con la Gianna Nannini, meraviglioso errore, la scelta musicale è quella di Luca da Carrù. Ciao Luca, buon pomeriggio. Poi è arrivata la grande, l'immensa voce di Celine Dion con All By Myself, la scelta musicale è quella di Christian al 338 50 38 908. E adesso, manilosi, è un consiglio preziosissimo per voi, sì, perché 30 anni insieme, 30 anni di inclusione, dal 2 al 4 ottobre l'associazione L'Isola che non c'è ti aspetta a Grugliasco in provincia di Torino per il suo trentennale. Ecco gli appuntamenti per festeggiare insieme: venerdì 2 ottobre alle ore 20:30, concerto gratuito dei Ladri di Carrozzelle alla Nave presso il parco Le Serre di Grugliasco. Sabato 3 ottobre il pranzo sociale con musica, alle 20:30 serata ingresso libero sempre presso la nave al parco Le Serre di Grugliasco con il più grande show, uno spettacolo emozionante presentato dai ragazzi dell'associazione. Infine domenica 4 ottobre laboratori e giochi per tutte le età nella sede dell'Isola che non c'è con merenda finale. E allora festeggiamo tutti insieme con L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino il suo trentennale. Trovate il programma completo sul sito L'Isola che non c'è grugliasco.org, ripeto, L'Isola che non c'è grugliasco.org, oppure al numero 340 00 64 768, ripeto 340 00 64 768. L'Isola che non c'è, 30 anni di inclusione.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Hai bisogno di un veicolo commerciale per ripartire con il tuo business? Allora scegli il chilometro zero di Ford Autos Società Benefit. Più di 200 veicoli disponibili come Transit Courier da 17.950 euro, Transit Van e Custom da 25.300 euro, Ranger da 29.400 euro, tutti IVA esclusa. Disponibili anche telai già allestiti con tasso dal 5,99 o senza vincolo di finanziamento, ma in pronta consegna e fatturabili nell'anno.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davis Maido.

Illusion, Benny Benassi, Sandy Chambers, la scelta musicale è quella di Carlo, che in questo momento è nel traffico della tangenziale di Torino. Ciao Carlo, un saluto a tutti gli automobilisti in fila. Dai che scorre, ragazzi, dai che scorre. Adesso dobbiamo salutare Serena, Roberta e Alberto, direttamente da Pinerolo. Stanno lavorando nel loro centro odontoiatrico, è vero, e allora ascoltano sempre Radio Manila, quindi io mando un bacio a Serena, Alberto e Roberta. Ciao ragazzi, e loro vogliono ascoltare È venerdì dell'Iga, ecco. E ma alla sia registrata, è venerdì, non mi ripeti i coglioni. Cosa? No? Che ci canta l'Iga, ma soprattutto che vale per tutti i giorni, eh? Non solamente il venerdì, ricordiamolo sempre. Ciao ragazzi!

0: E sicuramente Serena, Roberta e Alberto se la saranno cantati a squarciagola, dedicandola a tante persone, ne sono sicuro. C'è il prossimo audio, eccolo.
1: Buonasera Davis, sono Gaietta da Chiei.
0: Ciao Gaietta.
1: Sono al lavoro e questo pomeriggio vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Smooth Criminal, altrimenti Dirty Diana. Grazie, auguro tutta una buona serata e che non ascolta Radio Mania, è un game over.
0: Ciao Gaietta, Michael Jackson in arrivo per te, arriva Smooth Criminal.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.

0: Nuovo singolo su Radio Manila, Lumiero con Ancora Te, la scelta musicale è quella di Alba. Ciao Alba, buon pomeriggio, buon weekend. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, sentiamolo.
1: Ciao Davis, sono Ilaria da Chieri.
0: Ciao Ilaria.
1: Vorrei ascoltare una canzone dei Maroon 5, se fosse possibile One More Night, o altrimenti Animals. Grazie. Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacio, arrivano i Maroon 5, One More Night.

0: One More Night in Maroon 5 suonano nell'Happy Hour. Ciao Manila, sono Valentina e vorrei ascoltare Solo un brivido dei Vernice. Buon pomeriggio a tutti. Valentina, era proprio, è da una vita che non ascolto questa canzone dei Vernice, targata 1995. Grazie per averla scelta.
1: È una notte di quelli

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
2: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
7: Mondo Juve compie gli anni. Tanti auguri a noi, punti doppi per voi.
8: Approfitta del booster di compleanno. Scarica l'app di Mondo Juve e ricevi il doppio dei punti su ogni acquisto e ogni visita. Più punti accumuli, più ottieni vantaggi.
7: Ti aspettiamo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
9: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: Christmas.
1: Miss Italia, c'è dito nella piaga su Radio Manila. Chi ha scelto questa canzone? Buonasera Davis, sono Piero da Airasca e vorrei ascoltare la nuova di Dito nella piaga. Buon weekend a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Piero, buona serata e buon weekend a te. Ciao, sono Filippo da Baveno e vorrei ascoltare Come mai degli 883, se non fosse possibile Guasto d'amore di Brescia. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Caro Filippo, buona la prima, arrivano gli 883.

0: 3, come mai ci portano all'ultima canzone per quanto riguarda l'Happy Hour? Perché tra poco arriverà la Witty. C'è il messaggio scritto? No, c'è l'audio. Allora ascoltiamo l'audio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Vanessa, Rebecca.
0: Ciao Vanessa,
1: abbiamo
0: ciao
1: appena
0: Rebecca.
1: Finito il nuoto, adesso stiamo in viaggio per andare a casa. Volevamo richiedervi Depresso Fortunato di Olly o una sua canzone qualsiasi. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
1: Ciao.
0: Ciao ragazze, buon ritorno a casa. Avete scelto Olly con Depresso Fortunato e la nostra signorina Manila 9001. Sentite un po', la sta già suonando per voi.
3: Oggi mi sono svegliato alle 10 del mattino, ero ancora un po' ubriaco,

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare.

0: E con Olli e Depresso Fortunato chiudiamo l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto, vi auguro un buonissimo weekend, mi raccomando fate sempre i bravi ma non troppo, ci risentiamo lunedì puntualissimi alle 15 con l'Happy Hour e vi lascio con la nostra Witty, con la nostra Vitale fino alle 21 e poi arriverà Sergione Melito fino a mezzanotte. Un bacio grande a tutti, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta!
6: Sono le 18 e un minuto.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 1 ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Fermi tutti! È arrivato l'autunno e porta con sé delle occasioni imperdibili. Dal 25 al 27 settembre arriva l'Autumn Motor Fest, con 3 giorni di occasioni sulle nostre auto usate. Tantissimi modelli, tante opportunità e la possibilità di trovare finalmente l'auto che fa per te. Cambia stagione, cambia auto. Ti aspettiamo da Stellantis Endio Torino, in corso Giulio Cesare 360. Chiamaci allo 011 371 0478.
15: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
16: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
17: Buonasera da Daniele Ubaldi. Di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto il giornalisti al seguito sottolineando

0: che lo costringerà a partire sedicesimo in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ed è tutto, più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

perché dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

con un nuovo singolo, usciti oggi tantissimi radio date per tantissime novità discografiche che vi proporrò man mano che procederà il nostro Manila Box. 22 Simba, ne vale la pena, l'abbiamo ascoltato all'inizio del nostro appuntamento. Benvenuti, bentrovati con la Mariella Vitale. Fino alle 21 ve li suono al 338 50 38 908 e venerdì modalità naturalmente weekend attivata, e procedo subito con i vostri messaggi. C'è il primo che arriva da Evelyn da Biella. Ciao, vorrei dedicare a mio marito che oggi compie gli anni Sky Full of Stars dei Coldplay. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Tanti tanti auguri, arrivano i Coldplay.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
7: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Tribute, l'abbiamo ascoltato alle 18:20 qui su Radio Manila per farvelo soprattutto conoscere ed eventualmente per le prossime richiederlo se vi fa piacere. 338 50 38 908, allora, venerdì lo sapete che io lo considero la serata migliore della settimana per dedicarsi a qualcosa di piacevole, se è possibile ovviamente, se i turni di lavoro ce lo consentono, se la situazione ce lo permette, però il venerdì secondo me è la cosa migliore. Allora io direi proprio di goderci questo pre-weekend, che è il migliore in assoluto anche psicologicamente, perché se fai riposo sabato e domenica già il venerdì sera sei bello bello carico, bello rilassato. Ma sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Radio Manila, siamo Morena,
2: Silvano
3: e Marco,
1: che ciao. Stiamo andando alla reunion dei campeggi, quindi proprio per ricordare i tempi di quando eravamo bambini e andavamo all'estate ragazzi, e mentre siamo in viaggio vorremmo ascoltare
2: Pompei di
1: non ce lo ricordiamo,
0: Bastille.
1: Vabbè, spero voi abbiate capito,
0: sì.
1: Se no una qualsiasi canzone del 2010,
0: okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, divertitevi, arriva.

Questa è Pompei. Ciao Radio Manila, sono Giorgio e volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me. Grazie a chi non ascolta Radio Manila Game Over. Poi arriva una foto meravigliosa di arrosticini abruzzesi. Siamo a Nichelino a cucinare gli arrosticini abruzzesi. Ecco, che quando li mangi non te ne bastano 10, assolutamente. Minimo 20 arrosticini a persona, giusto?

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me.

0: dite.
1: Buon pomeriggio Mariella, ciao Radio Manila, sono Giusy da Cherasco. Mi faresti ascoltare per favore Mariposa di Fiorella Mannoia? Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Giusy, arriva Fiorella Mannoia.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Sport.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Toto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano in direzione Chamonix sono segnalate code con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: da Risa e Nino D'Angelo. L'abbiamo ascoltata alle 18:38. Marina Vitale è con voi fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, ben arrivata. Sono
0: Ciao.
1: Stella, Mari sono in tangenziale, sto andando con altri amici. Andiamo al mare,
0: Bravi. Mari
1: andiamo due giorni, torno domenica sera.
0: Così si fa.
1: E niente, io sono anni che non mi fermo, quindi questi due giorni me li voglio godere. Per me può pure piovere, al mare non mi interessa, perché è nuvoloso in
0: giusto,
1: giro, quindi
0: giusto.
1: Non lo so,
0: vabbè.
1: Ma non mi interessa.
0: Brava.
1: Volevo ascoltare Luis Capaldi con Something in the Heavens, ce l'abbiamo in playlist, se no va bene una delle sue.
0: Ok.
1: Ti auguro buon weekend. Chi non ascolta Radio Mandria, Game Over. Baci baci, ti adoro.
0: Bello. Ciao Stella, buon weekend al mare. Un po' ti invidio, però. Insomma, quel titolo in effetti non c'è, ma ce ne sono tante altre di Luis Capaldi. L'ascoltiamo in Someone You Call Up.

Ciao Mariella, come stai? Bene, grazie. Sono Alessandro e vorrei ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao Alessandro, arriva Max Pezzali.

0: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
6: Non te lo dico!
5: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
6: Non te lo dico! Oh!
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
8: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
7: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
9: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: spirituale. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina cara, buonasera.
0: Ma ciao.
1: Come stai? Tutto bene? Sei pronta per il fine settimana?
0: A voglia.
1: Stasera avrei piacere di ascoltare gli ABBA con Super Trooper, se puoi, per favore.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, come sempre, un bacione.
0: Ricambio.
1: Saluto tutti manilosi, buon fine settimana a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Daniela da Saluzzo. Un saluto a Marco e Tiziana della pasticceria di Canelli. Grazie.
0: Ciao Daniela, arrivano gli ABBA.

0: Super ci fanno arrivare così a 3 minuti circa dalle 19, momento in cui avremo un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima sentiamo la prossima scelta musicale. Pronti?
1: Ciao Radio Manila, sono Noemi e ciao. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Angelina Mango e Ariete. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Noemi, arrivano Ariete e Angelina Mango, che bella vita.

0: vita.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 19 e un minuto.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. La ricostruzione di Notre Dame ispiri unità e speranza, così Papa Leone XIV, arrivato alla cattedrale di Parigi nella passeggiata bagno di folla nel primo giorno della sua visita in Francia. Stamane l'incontro all'Eliseo con il presidente francese Macron e le autorità, poi il discorso all'UNESCO. Stasera in programma una veglia di preghiera allo Stade de France, dove sono attese 80.000 persone. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, ha ricordato nei suoi interventi Prevost, che ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione, e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Due persone sono rimaste uccise, 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra questi un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici.
2: L'economia.
7: Il governo ha ringraziato Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, scrive Palazzo Chigi in una nota, mentre tra gli altri spicca il plauso del Codacons. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul diesel, infatti, Eni ha annunciato da lunedì 28 settembre un tetto ai prezzi di gasolio e benzina per 30 giorni, con possibile estensione fino a fine anno. Il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro per la benzina. Eni sottolinea che i valori si attestano a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali, con l'obiettivo di calmierare l'impatto del caro carburanti su famiglie e imprese. Intanto il governo ha convocato per giovedì 8 ottobre le società operanti nel settore delle raffinerie. L'incontro si terrà nella sede del ministro delle imprese del Made in Italy. L'obiettivo, si legge nel comunicato, è valutare come le raffinerie nazionali possono aumentare la produzione per mitigare gli effetti dell'attuale scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. La Commissione europea ha fissato a 2 euro la tassa sui pacchi extra UE. Il contributo è dovuto alla gestione doganale dei beni acquistati online emessi nell'Unione Europea per merci con un valore fino a 150 euro, a fronte dell'ingente flusso di pacchi acquistati attraverso l'e-commerce in arrivo soprattutto dalla Cina. Si applicherà dal 1 novembre, la tassa è distinta dal dazio forfettario di 3 euro che scatterà dal prossimo 1 luglio. Infine mercati, giornata di recupero sulle piazze europee, Milano in chiusura segna più 0,63%, cautela Wall Street con gli indici lieve progresso, il prezzo del petrolio che in giornata aveva allentato la presa è tornato sopra i $106 al barile, i livelli di ieri. In calo lo spread BTP Bund si attesta a 92 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Finalmente è terminata questa settimana e sto rientrando a casa. Mi fa ascoltare qualcosa degli Earth, Wind and Fire? E allora, qui sì, veramente ci si sguazza, perché una è più bella dell'altra. Spero ti sia piaciuta questa scelta. Let's groove. Ciao Daniela, buon weekend. Naturalmente ci si risente lunedì, no? E mi raccomando, ti aspetto. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Siamo Davide, Kate e Mara.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo partendo per andare su a Torino per la nostra seconda attività. Vorremmo ascoltare Via di Raf.
0: Ok.
1: Vogliamo ascoltare Radio Manila. È un super game over. Buon weekend.
0: Anche a voi. Ciao, grazie. Buon lavoro naturalmente. Arriva Raf, questa è Via.

0: via, ci fa arrivare alle 19.13. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Marina, siamo Rebi e
2: Leo 10
1: da Sommariva del Bosco. E volevamo ascoltare Tutto di Ultimo oppure
2: Questa Domenica di Olly.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: E chi?
1: Oh!
0: Ciao, arriva Ultimo.
3: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben 3 vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: Stai cercando di comprare una nuova vettura, ma non trovi da nessuna parte un prezzo accessibile? Solo da Ford Autos Società Benefit, con una permuta o anticipo del valore di soli 4.000 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida è a soli 16.900 euro. E con permuta o anticipo di 5.600 euro, nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida senza ricarica esterna è a soli 24.900 euro. Tutto senza vincoli di finanziamento.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Le ragazze, Clara e San Giovanni per Luca di Sanfront, che saluto. Mentre arrivano le 19.23, sentiamo adesso chi c'è, tanto per fare la rima. Pronti?
1: No. Ciao Super Mariella, sono Stefano, il vostro installatore di posti preferito. Sono già tornato a casa.
0: Ciao,
1: ora
0: Stefano.
1: Sto prendendo un caffè da Smoke & More dal mio amico Ale. Vorrei salutare tutto lo staff, Nati, Angelina e quella ragazza che non mi ricordo mai come si chiama, Lori. Grazie. Vorremmo ascoltare una canzone di Vasco Rossi.
0: Quale?
2: Se ti potessi dire.
1: Okay. E dedicarla a tutti i manilosi, soprattutto a Lidia che tra un po' dovrebbe arrivare, se non arriva io la dedico lo stesso. Vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila
3: è un... game over.
1: Ciao super, ragazzi. Un abbraccio.
0: Ciao, arriva Vasco Rossi, Se ti potessi dire.
4: Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono arrivato vicino all'inferno della mente.

0: Rossi, se ti potessi dire avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Chiamo a nome di tutti i coscritti di Venaus per fare tantissimi auguri alle nostre gemelle porcelle che oggi compiono 40 anni.
0: Auguri.
1: Credevate che ci fossimo dimenticati di voi e invece eccoci qua. Eh già, sono due porcelle
0: come?
1: E si toccano le mammelle.
0: Ma come?
1: Per loro vogliamo dedicare una canzone, Vamos a Bailar, di Paolo e Chiara. Augurissimi per i vostri 40 anni da tutti i coscritti di Venaus. E ricordatevi, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Tanti tanti auguri alle gemelle, arrivano Paolo e Chiara, Vamos a Bailar.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: house.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

0: Miley Cyrus su Radio Manila. Grazie alla scelta musicale di Alessandra Di Alba. 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio su WhatsApp, il vostro messaggio vocale o di testo, e scegliete la vostra canzone qui sul numero 1 in Piemonte Radio Manila. Oh, devo salutare Lucia. Ciao Mariella, mi metteresti per favore la nuova canzone di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è? Come no? Grazie, buona serata anche a te, buon weekend, arriva Laura Pausini.
1: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Pausini, che sarà presente tra l'altro ben due sere all'Inal Pirena, il 17 e il 18 ottobre, per due concerti ovviamente che sono già privi di qualunque tipo di biglietto. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ma buonasera, buonasera, io ringrazio innanzitutto Radio Manila perché vi ascoltiamo sempre tutto il giorno e ci fate sempre tutta compagnia, una grande compagnia giorno e notte. Un grande saluto a tutti gli speaker, ma anche ai tecnici che lavorano. Io volevo ascoltare Due vite di Mengoni oppure Mettimi perdutamente di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, arriva Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooroDoro.it.
9: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Buona serata anche a te. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina.
0: Ciao Valentina.
1: E ho finito il mio splendido lavoro e adesso vado nel Monferrato dal mio fidanzato a fare il weekend, perché c'è la festa del vino, fantastico, meraviglioso Monferrato.
0: Immagino.
1: E vorrei ascoltare, che mi faccia compagnia durante il viaggio, Passenger di Alex Warren.
0: Ma certo.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over.
0: Ciao Valentina.

0: Passenger, questo era Alex Warren. Questa sera i Manirosi, voi Manirosi siete davvero molto molto tonici, eh? Ciao Mariella, buon weekend, sono Francesco da Borgo Manero e per piacere vorrei ascoltare L'estate sta finendo dei Righeira. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon fine settimana a tutti i Manirosi. L'estate purtroppo è già finita, ma noi li ascoltiamo lo stesso. Righeira, L'estate sta finendo.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 19:59.
1: Devo dire un segreto.
2: La spesa
1: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, Assisi Salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani, il servizio di Alessio Galea.
8: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. È iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
7: In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia. Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16° in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
6: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ancora i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao.
1: Senti,
0: Cristina,
1: questa sera per favore mi metteresti Mica Emma con L'amore non vi basta, e se fosse già passato Benson Boom con Beautiful Thing. La dedico a te, a tutti i malinosi, un bacio.

0: Ciao Mariella, sono Gabriele da Nicherino.
1: Ciao Gabriele.
0: Volevo chiederti se è possibile ascoltare una canzone degli Acqua o Backstreet Boys.
1: Ok.
0: Quella che vuoi tu.
1: Va bene.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Ciao, ciao, ciao. Gabriele, ed è subito anni 90. Acqua.

È incredibile, infatti questa sera lo stiamo dimostrando, lo state dimostrando ampiamente. Saluto anche Francesco and Company da Bellinzona, dal Canton Ticino in Svizzera. Ciao, ci metti un brano dei Bee Gees, You Should Be Dancing. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, vi ascoltiamo in dub. Bene, arrivano i Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
4: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
5: Ormai è tardi.
6: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
7: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale. Talk about it.

Radio Manila, grazie alla scelta musicale di Alessia Di Biella, Madonna che quest'anno ha compiuto 68 anni, ma al di là dell'età devo dire che è sempre in gran forma a livello musicale. Poi con questo abbiamo ritrovato forse una Madonna un po' vecchia maniera, non so se anche a voi ha dato la stessa impressione. Ma saluto anche Stefania, ciao Radio Manila, sono Stefania e vorrei ascoltare Immobile di Alessandra Amoroso, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, arriva.

0: tre minuti all'aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima sentiamo ancora una scelta musicale. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Emilia
2: e Agata.
0: Ciao ragazze, ditemi tutto.
1: Volevamo chiedervi se potete mettere bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari.
0: Ma certo.
1: E la dedichiamo a mio fratello
2: e a mio cugino.
0: Ok.
1: E chi non ascolta,

0: Sport! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Insieme a Serena Brancale e The Colors, questa era Partenope per Luigi di Villafranca Piemonte, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti, chi
1: Ariella,
0: è?
1: Ben arrivata, spero che stai bene.
0: Chi
1: mi
0: sei?
1: Piacerebbe ascoltare molto un pezzo un po' datato di West Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Spero che sia in playlist, se non dovesse esserci va bene anche Fiumi di parole dei Jalis. Ti ringrazio Manila per tutto il lavoro che fa per noi e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Nicola da Biella.
0: Ah Nicola, arrivano, guarda, li ho trovati Wes e Dorighezzi, Un corpo e un'anima.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

tanto indietro nel tempo, 1972. USA e Dori Ghezzi, una coppia davvero inedita che esplose con questo successo un corpo e un'anima. Saluto le due gemelle, Maria e Monica. Ciao Radio Manila, vogliamo ascoltare per questa sera Annalisa con Sinceramente. Ha dedicato a te con tanti bacioni e a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao ragazze, arriva Annalisa.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

ospitale, dopodiché arriverà Sergio Milito ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Saluto anche Federico che dice: vorrei ascoltare una canzone di Shakira e voglio dedicarla a Luca. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva l'ultima di Shakira, uscita proprio oggi insieme a Maluma, ed è Agua.

Maluma e Shakira, questa è la nuova Agua, l'abbiamo appena ascoltata, mentre mancano solamente più 4 minuti alle 21, quindi vuol dire che ci salutiamo almeno per oggi. Non mi rimane altro che da augurarvi un buonissimo weekend, ci risentiamo se volete alle 18 lunedì prossimo, e saranno gli ultimi giorni del mese di settembre. Vi lascio con Sergio Melito con il suo Manila Box in the night fino alla mezzanotte. Potete continuare a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali al nostro numero che già ben conoscete. Saluto invece anche Noemi con l'ultimo messaggio che riesco a passare per oggi, siete stati tantissimi. Ciao da Noemi, volevo ascoltare In Mars con Pump Up the Volume, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, terminiamo davvero col botto. Mars a lunedì.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Buonasera, Calvin Harris e Jazzy con Satisfy. Bentrovati da Sergio Melito. Qui comincia il Manila Box in the Night, cari amiche, cari amici. Sì, fatevene una ragione. Fino a mezzanotte insieme, dico 3 ore 3, al 338 50 38 908. La vostra musica, vi voglio belli gaiardi, mi raccomando. Buonasera a tutti i manilosi, sono Alessandro, vorrei dedicare Italo Disco dei The Colors a mia mamma per il suo compleanno. Chi non ascolta Radio Manila è game overissimo. Auguroni alla mamma e un caro saluto a te, Alessandro. Cominciamo?

3899 38. Buonasera Sergio, stasera chiedo in questa ultima settimana di settembre, domani è un altro giorno, perché oggi è il mio compleanno, domani è un altro giorno con un anno in più. Grazie, buona serata e notte. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutori Marcella, buon weekend. Auguri, auguri di cuore Marcella, buon compleanno. Arriva Ornella Vanoni.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Ricky, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
3: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

E allora riprendiamo 21:20 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao Radio Manila, sono Lucia, mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos e Prince Royce. Se non ascolti Radio Manila sei game over, buon weekend. A te cara, buon fine settimana.

0: 50 38 908. Chi c'è?
1: Buonasera Radio Manila.
0: Ehi,
1: sono Paolo Alpignano. Ti volevo chiedere se era possibile una canzone delle Zeppelin, Stairway to Heaven, se no va bene anche un'altra. La dedichiamo a Diana da Saluzzo. E niente, qua siamo i quattro cani in casetta che facciamo un po' di bisboccia, ci mangiamo una pizza, facciamo quattro chiacchiere, bravi, due risate, boh. E niente, salutiamo tutti i malilosi. E sì, chi non l'ascolta domani è un super super game over.
0: Perfetto Paolo.

Ciao Radio Vanilla, sono Rebecca, sto tornando a casa. Mi potresti ascoltare, fare ascoltare una qualsiasi canzone di Ultimo? Grazie, Rebecca. Abbiamo scelto Poesia senza

Poesia senza veli, ultimo nel Manila Box. Ciao, sono Tommaso, vorrei sentire Un briciolo di allegria di Blanco e Mina. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao carissimo.

8. Andiamo a contentare Nicoletta, mi fai sentire Bruno Mars con Just the Way You Are, certo Nicoletta, a seguire poi sarà la volta di Lorenzo. Vorrei ascoltare adesso tu di Eros Ramazzotti, buona serata a voi, buon weekend.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac! A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it. Sport Village arriva a Todrim. Dal 17 al 27 settembre, 11 giorni di sport e divertimento per tutta la famiglia. Corri, salta, tira, sfida i tuoi amici e prova tanti sport diversi insieme alle realtà del territorio e la Gazzetta dello Sport. E sabato 19 settembre vieni a vedere in esposizione la Coppa degli Europei Maschili di Volley 2026. Tutto gratuito. Todrim, via Florence Nightingale 9, Torino. Scopri di più su todrim.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Sono le 21 e 51 minuti, riprendiamo il Manila Box 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Bugie di Shiva e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon weekend anche a te, Sara.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

Manila Box, prossimo messaggio. Mi piacerebbe ascoltare L'anno che verrà di Lucio Dalla, la dedico ad un mio amico che non è più qui tra noi. Ciao Manilosi, chi non ascolta Radio Manila è super, game over, Sheila.

L'anno che verrà, Lucio Dalla. Ciao, sono Salvatore, vorrei ascoltare Fata Morgana dei Litfiba. Buon ascolto. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Salvatore.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 22 e 3 minuti.
1: Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Sergio Melito.

Effettuato inizio della seconda ora di Manila Box in the Night, ancora buona serata da Sergio Melito. 338 50 38 908 era la nuova delle Sugar Babes, Ghost. Andiamo avanti, buonasera Sergio, sono Abib, vorrei ascoltare la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, vorrei dedicarla a Mahiba Badu, mia moglie. Chi non ascolta Radio Manila è super gay.

Prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Paola. Mi piacerebbe ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics. Grazie, buon weekend. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Paola.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
5: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi con il Manila Box in the night. Ciao Radio Manila, sono Lucia, vorrei ascoltare Agua di Maluma e Shakira. Se non ascolti Radio Manila sei game over, cara fanciulla. In arrivo Agua.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, prossimo messaggio.
2: Ciao Manila, ciao Sergio.
1: Ciao.
2: Come va?
1: Bene.
2: Io meglio.
1: Sì.
2: Sfiga andata.
1: Ah, bene.
2: Hai scelto la canzone giusta.
1: Hai visto?
2: Bravo. Per questo stasera ti chiedo, tu mi hai capito, di Sfera Basta e Mia Dama,
1: mi sembra
2: perché
1: il minimo.
2: Tu subito hai capito,
1: hai visto.
2: Alla fine vedi, Radio Manila e tutti voi siete un po' magici,
1: lo so,
2: con la
1: non
2: magia c'è,
1: dire anche tu,
2: secondo me. Ti ringrazio, auguro a te, i manilosi, buona serata e un buon weekend, baci baci. Ciao dalla Manu Bonbon, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Allora, felice che la sfiga se ne sia andata, tu mi hai capito.

Lasciamo i Dire Straits. Ciao Sergio, sono Sandro. Metteresti Daddy Cool dei Boney M? Grazie, buon weekend Sandro. Poi a seguire, ciao, siamo Sara e Martina. Puoi metterci una canzone di Marrakesh. Arriverà anche Marra tra poco nel Manila Box.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Ciao Radio Manila, sono Alessandro, vorrei ascoltare Perdutamente di Achille Lauro. Grazie, grazie a te Alessandro, ciao.

0: fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Okay.

10 minuti alle 23 ed il Manila Box in the Night continua insieme a Sergio Merito fino a mezzanotte. La possibilità per voi di richiedere una bella canzoncina al 338 50 38 908. Dunque, ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi fai ascoltare Enrique Iglesias con Tired of Being Sorry. Va bene, a seguire ciao Radio Manila, sono Desiree, vorrei ascoltare Anna con White Girl Wasted. Cara Desiree, arriverà tra poco dopo aver ascoltato Enrique Iglesias.

Andiamo avanti, buonasera Radio Manila, sono Carola, mi piacerebbe ascoltare Sagi Rei con I'll Fly With You, sottotitolo L'amour toujours. Ciao Carola, buon ascolto, buon Manila Box.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

5 minuti dopo le 23 era Rosé con New Trick per cominciare l'ultima ora di Manila Boxing the Night. Ancora ben trovati amici, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Valentina, mi metti Dillo alla Luna di Vasco Rossi, grazie, prego Valentina, eccola qui.

Vasco Rossi ci porta alle 23.10 nell'ultima ora di Manila Boxing Night, il numero 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Bukra con Blanc Unuar. Grazie Carlo, grazie a te.

Blanco Noir. Da spazio alla prossima richiesta, al prossimo messaggio. Buonasera, per affrontare la mia ultima notte mi servirebbe ascoltare Heal the World del mio Mike.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre, Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre, Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: Sono le 23:23, amici, ancora 40 minuti insieme, dai, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Augusto da Leini, mi fai ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera? Va bene Augusto, e poi a seguire chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Lara Massimo da Omegna.
0: Ciao.
1: Ci piacerebbe tantissimo ascoltare La favola mia di Renato Zero. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutta Omegna, e tra poco arriverà Renato Zero. Prima c'è Noemi. Stare

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, buonasera Sergio, sono Francesco, volevo ascoltare il brano di Luca Carboni, Il tempo dell'amore, lo volevo dedicare a mia mamma, a mia sorella e a mia nonna che non ci sono più. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Buonanotte, buonanotte, un abbraccio a te caro Francesco, buon ascolto, ciao.

23:34 minuti, Radio Manila, la numero uno in Piemonte con il Manila Box in the Night. Sergio Merito con voi fino a mezzanotte al 338 50 38 908, la vostra musica. Ciao, sono Andrea, mi fai ascoltare gli anni degli 883. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Andrea, buon weekend.

0: Ciao Sergio, sono Gabriella. Mi piacerebbe ascoltare questa sera Amedeo Minghi con 1950. Molte grazie, buonanotte. Buonanotte a te, Gabriella. Amedeo Minghi, 1950, nel Manila Box.
1: Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

Un salto nel passato con Amedeo Minghi, 1950, 23:43 minuti, l'ultimo quarto d'ora di Manila Boxing the Night, poi sempre al 338 50 38 908 per tutta la notte, come sempre in compagnia della signorina Manila 9001 per accontentare le vostre voglie musicali, ok? Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Matteo, vorrei ascoltare Malinconico a metà dei Modà. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Matteo.

0: Attenzione, Torino è invasa dalla Manilomania. Ascolta anche tu, Manila.
1: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Grandi star internazionali al VIP Erotic Club. Venerdì 25 e sabato 26 settembre Martina Smeraldi. Venerdì 9 ottobre Valentina Nappi. Due hot show da non perdere. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Sergio Melito.

Anastasia con One Day in Your Life. Questa canzone l'ha richiesta Nadia da Caluso, che salutiamo, alla quale auguriamo buonanotte, buon weekend. Ciao Nadia. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Raffaella, vorrei ascoltare Lemon Tree dei Fool's Garden. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao anche a te Raffaella, buon ascolto.

just a yellow lemon. Lemon Tree Fool's Garden termina qui il Manila Box in the Night. Adesso la signorina Manila 9001 338 50 38 908. Sergio Melito vi dà appuntamento a lunedì come sempre a partire dalle ore 21 e naturalmente vi auguro uno splendido weekend. Buonanotte.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: Buonasera a tutti, siamo Ste, Raffa, Medge e Roby, vorremmo ascoltare mentre tutto scorre dei Negramaro. Siamo di ritorno da una festaccia e siamo in vena canterina in macchina, grazie.
1: Sono Giuliano dei Negramaro, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei sentire la mia storia tra le dita versione Pausini. Grazie e buonanotte.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Christmas. Ciao Radio Manila. Metteresti Splash di Di Martino e Colspesce. Dedica personale a Ivan da una sua cara amica.
1: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
2: e Di Martino.
1: Vi avvisiamo, eh.
2: Se non ascoltate Radio Manila, siete
1: game over.
2: Totali.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Andiamo a Nila, telesuona quando vuoi.

0: casa la vita è más sabrosa.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonasera, volevo dedicare a Sheila quelli come me di Julie e Coez, e dirle che anche se sono distante, è come se fossi lì con lei, Davide.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo dedicare ad una persona top secret la canzone di Bryan Adams Evan. Un saluto a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Ciao signorina 9001, sono Greta da Ivrea. Vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Georgia Smith.
4: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessie. Mi metteresti la canzone di Geoliere Achille Lauro? Grazie mille.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
2: Ma

0: Life. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare It's My Life di Bon Jovi, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera, oggi giornata per me particolare, vorrei ascoltare Ovunque Sarai e farla arrivare a mio padre lassù, mi manca come la terra sotto i piedi, Monica.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: Ciao Radio Manila, siamo Cristian e Federica, ci potete mettere vivi davvero di Giorgia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ti siamo mancati.
2: Ciao.
1: Siamo gli splendidissimi Artemide
2: e Apollo.
1: Eccoci qua. Mm-hmm. Sono mancati per un po', ma eccoci.
3: Vorremmo ascoltare, visto che ci sentiamo un po' romantici stasera,
1: sì,
3: una canzone di Teddy Swims che si chiama God Went Crazy e fa
1: When I've been with you. O più o meno così, non
3: sì,
1: so, vabbè.
3: Molto più
1: in inglese.

0: in ascolto su Radio Manila, c'è una canzone per te.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: Buonasera Manila, vorrei ascoltare Favola dei Moda e augurare a tutti un amore magico così, Alessia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettermi la canzone È venerdì di Piero Pelù? È una dedica alla Verticale 2.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:02.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.